R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: 101.
1: Wake me up! Avvisi su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
2: Esatto.
1: Alle 8 del mattino.
3: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
1: Ma
3: tardi.
1: Era l'orario giusto in cui inizia a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
2: Sì, però...
1: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
2: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
1: Cala la palpebra,
2: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
1: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
2: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
3: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
2: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
3: il gestore,
2: la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto,
1: l'hai beccato così,
2: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
4: Ecco.
2: Ho chiesto scusa a tutti.
1: Quindi penitenza anche per Paolo
2: penitenza?
1: Dini, perché ha detto una parolaccia
3: doppia,
1: in onda.
3: Brava.
4: Così si possono ascoltare.
2: Non lo so.
1: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
4: Sì.
1: Replichiamo in loop, no?
4: Magari azzecchiamo il beep invece del congattuso,
3: esatto.
4: Che non lo azzecchiamo mai.
3: Meno.
2: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè
4: ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio era pronto per la palla a nuoto.
2: Hai dormito lì? Non lo so.
4: No, dico, ma fa umido.
2: Ah, umido.
4: Piovuto ieri, mi pioveva nel bagno ieri
2: paura.
4: Sera.
2: Adesso tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
1: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
4: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, anche la notte.
2: Quindi non disturbate al telefono.
4: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
2: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo.
5: Mm-hmm. Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia. Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
2: Davvero?
5: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
2: Brava.
5: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
2: Hai ragione.
5: Perché sono capace di ringhiare.
2: Hai ragione, hai ragione.
1: Sembra un po' di convivialità.
4: Sì. Convincente.
2: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra
3: sale?
2: Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione. Ha ragione.
1: Basta un dov'è questo a che uno si deve alzare.
2: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
4: Non ha detto
3: bene.
4: Così.
3: Ah.
2: Vabbè,
1: c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato mai in un altro momento, in un altro contesto.
6: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
2: Davvero?
6: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
2: Uh-huh.
6: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
2: Yeah.
6: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è il vicino che ho la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
1: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
2: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
1: Giusto,
2: no?
1: Magari con lo spoiler della fine.
2: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro. Ma no, perché avanti. Poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire quella.
1: Abbiamo capito, Paolo, che tu non
2: fastidio.
1: Vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
3: Pronto?
7: Aia.
3: Pronto? Chi è?
7: Pronto? Salve. Io, lei
3: volevo
7: chiamato.
3: Chiedere se vuole cambiare operatore telefonico. Dormivi?
7: No, me lo sono svegliato da 10 minuti. Però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
3: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello.
7: Ma io non sono così maleducato nella vita.
4: sai, peggio.
0: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
1: ancora più profonda.
3: Apposta io.
2: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo mando. Ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
1: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Più recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in tre passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco, ecco.
1: C'è poco da perculare, sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico,
1: no.
2: Insomma, è un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Esatto.
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: Sua
1: hai idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Che sta
2: risbucchi a curmaiera adesso con quella gallina lì.
0: Ben condita.
2: A proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda, quando qualcuno è off, deve riportare i tipici prodotti
3: della
0: culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
0: Ah, buongiorno
1: vi
0: sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto?
1: Invito
2: a tornare, allora.
1: Tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite,
3: vero.
1: Non avvitata, nel
3: sì,
1: senso. Ok? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io.
3: Meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè,
1: grazie.
0: Passiamo viva dal Italia. Molise a farci una fetta di frittata. E poi tornando
2: a Ripa Transone,
0: non ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista, e poi con un quarto d'ora sei a Grotta Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per vigneti, rimango lì per
2: vigneti. Vendevano
1: vigneti.
2: Anche un superattico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: Bangkok si è fermata a Napoli. Ah. In questi giorni si è vista
1: a metà strada.
0: A girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. Bene. C'è proprio un passaggio nella canzone, baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi ha scelto Napoli.
2: Posto come... intimo dove baciarsi.
1: Non avevo citato
0: romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Ecco. Il sindaco
1: Di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove
2: farebbero bene anche. un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente è come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera, proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 sveglia, ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai. Tutta Italia.
2: È il gioco aperitivo. Ma
4: è il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè, tu dici, sei a casa, un giorno uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ed agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una
0: con
1: gita
0: calma.
1: O per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco.
1: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando si andava all'università, il collega con quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato e pepe, non ci ho più visto. È una mattina, è due mattine, tre mattine, guarda, non ce l'ho fatta più. Cioè, no, la mattina non mi dovete parlare.
1: No.
5: Al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta mattina ha tirato dritto direttamente.
4: Ha lasciato lì.
6: Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo cristiano, poi mi dice invita tutta la banda insomma a andare a Ripa Transone. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po' perché va in pensione.
2: Chi?
0: Briciola va in pensione.
2: Amo.
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might. Le vostre canzoni la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might. Le vostre canzoni, poi ci sarà il Tortorella Challenge. Insomma, è tornata alla banda di R101.

0: off per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: brutti, bruttissimi.
1: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente. Ma fa tanto ridere la gente.
2: Già.
0: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
3: Shakira e Iginio.
2: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Poi gli cambia.
4: Come poverino?

0: Ma guarda che ti...
1: stava studiando un bicchiere da 3 minuti.
0: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piquetón spagnolo.
2: È il piquetón.
1: Let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
2: Bella.
1: Sì. Brava Shakira.
2: Una ragione in più per non andarci.
0: Davvero, forse sì.
1: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
3: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
1: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
4: Dai.
0: Ola.
3: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
1: Dai, nel senso muori in questo caso.
2: Sì, potrebbe essere.
1: Fai i mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
0: È vero.
2: Allora è inutile che ci urliamo nel manico.
1: Non
2: qua.
1: Ci urliamo.
2: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
1: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
5: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze Maneskin al pesto?
1: Parola.
2: Le mezze Maneskin.
1: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
2: Avanti.
1: Vai!
6: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
2: Cozzi Osbourne!
1: Fabio Verona! Però.
2: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
3: Ce n'è oggi.
2: Avanti.
1: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano.
7: Ciao 101.
1: Ciao!
7: Questa è la battuta del Tortorella Challenge. Sapete come si chiama un cammello a tre gobbe?
1: Com'è?
7: Il cinto, Samuel da Cascina Alta.
1: Grande Samuel.
2: Un cammello che ha tre gobbe perché è incinto.
3: Sì. Beh, invece di essere gonfio sotto, è gonfio sotto.
0: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
3: Paolo era un po' in difficoltà.
2: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
8: Buongiorno, banda.
1: Buongiorno.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre?
1: Cosa?
8: Esagerato. Maurizio da Grosseto.
1: Ragazzi, oggi
2: la Toscana
3: scatenata per quanto mi riguarda.
1: Batti, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
4: Dai. Perché la canzone che ne vuoi rettere le palle, dai.
1: E il toscano?
4: Budello di Duma, eccolo qua. il picchettone?
0: Bueno,
1: Riccardo Russo.
0: Bueno, de.
1: E allora, tanto voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
0: Dai.
9: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
0: Sì.
1: Vai, Paola.
9: Ciao, Chiara.
1: Ciao.
9: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
1: Oh, sembra giusto.
3: Potevamo farne a meno? No.
1: Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi. Le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
4: Musica!
1: A stabilire il vincitore.
0: Bueno.
4: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
0: Le ganador. Il campeon. Is però anche inglese.
8: Buongiorno, banda.
1: Bravo.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagerato. Maurizio da Grosseto.
1: Maurizio c'è, cioè Grosseto porterà avanti questo grande trionfo oggi.
2: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
3: Va bene. Sì, può essere. Sono già provincia, un'idea. Ma insomma,
2: sì,
3: autonoma. Proprio che
2: sì,
3: per conto
2: le distanze. Ecco.
3: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
0: sì,
3: qui per la sigla dei mondiali.
1: Dai, let's go.
3: Questo Barnaboy.
2: Barnaboy.
3: Ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu,
0: che
3: so che
0: richiama
3: che forse ha fatto meglio a chiamarsi
0: Barnaboy. E se sbagli la comanda
2: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
3: Damini Ogulu. Va bene, salutiamo anche Barnaboy.
1: Ciao Barnaboy, sorvoliamo tutto fino a

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Anzi, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Adesso
2: come
0: ne
2: state?
0: Abbiamo anche per te. Bene, bene. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. E solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo di essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato. Dovevo pensarci. Dovevo immaginare di essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: l'inizio? Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello, col telefono spento da vero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 6, alle 5 e mezza, 6 mi suona la sveglia.
0: Ah, così anche presto! Che cos'è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo. Lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci
3: senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo ci tengo a dirlo dal cuore. Proprio.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano,
0: in questi giorni.
5: Venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, cioè qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.

0: mano di qua e del
1: le mano le, le mano
0: non te ferma
1: giusto
0: Ha grandissimo ragione. Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
2: Niente fiaschi.
1: Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
1: Ma scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Chi è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara, del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Poveraccia, sta dietro a cavallo, si è stancata.
3: Appunto, certo. Potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
3: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Abbiamo proprio lei, Briciola.
5: Briciola, buongiorno ciao. A tutti, buongiorno, sono Briciola, come state?
2: Ah, che bella voce che ha Briciola.
4: È squillante.
5: Sì, perché sono una razza particolare, non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei un chihuahua.
5: Che dite, che razza sei? Bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, però di festa, 14 anni di festa Repubblica festeggiati. Sì. Mai commentatori neanche la menzione? Dove trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli, Non ho usato le chiappe di nessuno, manco dai cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo finire su TikTok.
3: Anche.
5: A far video con cappottini. Invece no, sono rimasto là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
5: quello.
0: E là.
5: Nessuno mi sa calmo, ma nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi. E qua invece niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
3: Bene,
5: sono fedele.
3: Senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
2: Bella.
5: Niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
3: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
2: Ma come? Però, è triste però.
5: Abbastanza. Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
5: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
3: No. Però
5: Io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Quindi, dillo.
5: Andiamosene col Tortorella Challenge, va.
3: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briciola, abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì,
3: Perché no?
4: È il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
3: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
3: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: vitello. Un si mette in te, non si vince proprio niente. Ma tanto ridere la gente.
1: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio. Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
1: Già poverino è scarso. Poi gli cambia.
3: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
1: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
3: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il picchetton spagnolo.
2: È il picchetton.
1: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
2: Bella.
1: Sì. Brava Shakira.
2: Una ragione in più per non andarci.
3: Davvero, forse sì.
1: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
4: Shakira e un passante stabiliranno chi ha vinto.
1: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
3: Dai. Ola.
4: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
1: Dai, nel senso muori in questo caso.
2: Potrebbe
1: poi
2: essere.
1: Fai i mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
3: È vero.
2: Allora
3: è
2: inutile che ci urliamo nel manico.
1: Non
2: qua.
1: Ci urliamo.
2: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
1: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
5: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze maneskin al pesto?
1: Parola.
2: Le mezze maneskin.
1: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
2: Avanti.
1: Vai!
6: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Esbord. Fabio Verona.
2: Cozzi Esbord!
1: Verona!
2: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
4: Ce n'è oggi,
2: Avanti, avanti.
1: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano!
7: Ciao, 101!
1: Ciao!
7: Questa è la battuta per il Tortorella Challenge. Vai. Sapete come si chiama un cammello a 3 gobbe?
1: Com'è?
7: Il cinto, Samuel da Cascinalta.
1: Grande Samuel.
2: Un cammello che ha 3 gobbe perché è incinto.
4: Sì. Invece di essere gonfio sotto, è gonfio sotto.
3: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
4: Paolo era un po' in difficoltà.
2: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
8: Buongiorno, banda.
1: Buongiorno.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
1: Ragazzi, oggi
2: la Toscana
4: scatenata un po' troppo per quanto mi riguarda.
1: Betty, giudice di gara, c'è Shakira e un
4: casa.
1: Toscano.
9: Dai. Perché ragazzi, vedete che le mie orecchie me le vale, dai.
1: E il Toscano?
9: Budello di Numa, eccolo qua. il picchettone?
3: Bueno,
1: Riccardo Russo.
3: Bueno, de.
1: E allora, intanto, voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
3: Dai.
10: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
3: Sì.
1: Vai, Paola.
10: Ciao, Chiara.
1: Ciao.
10: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che Duran.
1: Sembra giusto.
4: Potevamo farne a meno? No.
1: Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
9: Musica!
1: A stabilire il vincitore.
3: Bueno.
9: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
3: Il campeon. Is però anche in inglese.
8: Buongiorno, banda.
1: Bravo.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
1: Maurizio, c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
2: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
4: Va bene, sì, può essere provincia, un'idea. Ma insomma,
2: sì, autonoma
4: proprio che per conto proprio
2: le distanze, ecco.
4: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
2: sì,
4: qui per la sigla dei mondiali,
1: let's go,
4: questo Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu,
3: che
4: so che
3: richiama
4: che forse ha fatto meglio sì, a chiamarsi sì, mamma.
3: Esatto. E se sbagli la comanda,
2: anche perché se poi cominciano a fare il coro, non è bello.
4: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnabò.
1: Ciao, Barnabò. Sorvoliamo tutto fino a oltre.

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Andrea, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come state?
0: Adesso ne abbiamo anche per te. Bene, bene. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti e solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Sì. Io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare d'essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate, Cristiano, io sono l'unico. Che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché? Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 6, alle 5 e mezza, 6 mi suona la sveglia.
0: Ah, così
4: anche
0: presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Oh, io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia. Sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Si tengo a dirlo dal cuore. Proprio.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, cioè qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.

0: mano de qua e de
1: là. Le mano.
0: Non te ferma.
1: Giusto.
0: Grandissimo
2: ragione.
0: Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
1: Niente fiaschi.
3: Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
2: Briciola, ecco.
1: Briscola. Vamo scherzi.
2: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Chi è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Poveraccia, sta dietro al cavallo, si è stancata.
2: Appunto, certo. Potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno festa della Repubblica.
2: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Abbiamo proprio lei, Briciola.
5: Briciola, ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Briciola, come state?
1: Ah, che bella voce che ha Briciola.
4: È squillante.
5: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare,
2: Cioè?
5: Non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
2: Ma per
5: quando uno sa che dite, che razza sei? Beh, bastardino.
2: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva, per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, però di festa, 14 anni di festa della Repubblica festeggiati,
2: sì.
5: Mai commentatori neanche la menzione? Dove lo trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli, Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dei cavalli, per 2 chilometri.
2: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo finire su TikTok.
2: Anche.
5: A far video con cappottini. Invece no, sono rimasto là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
2: Pure
5: quello. Nessuno mi si è calato, mai nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi. Qua invece niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
2: Bene, senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
1: Bella.
5: Niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
2: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
1: Ma come? Però, è triste però.
5: Abbastanza. Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè?
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
5: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
2: No. Però
5: Io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Dillo.
5: Andiamosene col Tortorella Challenge, va.
2: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briciola, abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì,
2: Perché no?
4: È il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
2: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trottellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
2: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo

ride.

0: Wake me up! Ha visto su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma
2: tardi.
0: Era l'orario giusto in cui inizi a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto,
0: l'hai beccato così,
1: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
3: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo Dini, perché ha detto una parolaccia
2: doppia,
0: enorme.
2: Brava.
3: Così si possono riascoltare.
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo in loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del congattuso,
2: esatto.
3: Che non lo azzecchiamo mai.
2: Meglio.
1: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè
3: ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Piovuto, ieri mi pioveva nel bagno.
1: Hai paura? Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo. Mm-hmm.
4: Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia. Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
4: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
4: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Hai ragione.
4: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
1: Sì.
3: Sei convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra acqua? Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
0: Basta un dov'è questo che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Ah.
0: Vabbè, c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio

0: non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
1: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
2: Davvero?
1: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino. Uh-huh. E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
2: Yeah.
1: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è il vicino che ho la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
2: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
0: Giusto, no? Magari con lo spoiler della fine.
2: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... Avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
3: Pronto?
4: Aia.
3: Pronto? Chi è?
4: Pronto? Salve. Chiedo io, lei
3: volevo chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
0: No! Ma così Paolo.
3: Dormivi?
4: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
3: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però no. è stato bello.
4: Ma io non sono così maleducato nella vita.
5: Sei peggio.
6: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
0: ancora più profonda.
3: Apposta io.
2: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
0: Dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Più recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in tre passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare. Sì, hai ragione.
0: Sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico.
1: No.
2: Insomma, è un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: hai
1: idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Che sta
2: risbucchi a Courmayeur adesso con quella gallina lì.
0: Vabbè,
2: a proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre,
2: grande perché Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda: quando qualcuno è off deve riportare i tipici prodotti
3: della zona,
0: culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
0: Ah, buongiorno sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto?
1: Invito
2: a tornare, allora
1: tutti a visitare la nostra città bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite, non avvitata, nel senso che okay? Città del vino con ben 17 cantine. Ma sindaco, ma io
3: meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo dal Molise a farci una fetta di frittata. E poi tornando
2: a
0: Ripa Transone, non
2: vedere
0: ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista e poi con un quarto d'ora sei a Grotta Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per vigneti, rimango lì per
2: vigneti.
1: Vendevano
2: anche un superattico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: che tra Roma e Bangkok si è fermata a Napoli. Ah. In questi giorni si è vista
1: a metà strada.
0: A girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. Bello. C'è proprio un passaggio nella canzone, baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi posto, ha scelto Napoli.
2: Posto come... intimo dove baciarsi.
1: Non avevo citato
0: romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Ecco. Il sindaco
2: di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove
2: farebbero bene anche. un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente è come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera, proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 okay. Sveglia, ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai. Tutta Italia,
2: è il gioco aperitivo. Il gioco, aperitivo
4: è il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè, tu dici, sei a casa, un giorno uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ed agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una
0: con
1: gita
0: calma.
1: O per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco.
1: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando si andava all'università, il collega con quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato e pepe, non ci ho più visto. È una mattina, e due mattine, tre mattine, guarda, non ci ho fatto più. Cioè, no, la mattina non mi dovete parlare.
1: No,
5: al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta
5: ciao.
0: Mattina ha tirato dritto direttamente.
1: Ha lasciato lì.
6: Fermato. Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo Cristiano, poi mi dice invita tutta la banda insomma ad andare a Ripa Transone. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po' perché va in pensione.
2: Chi?
0: Briciola! Briciola va in pensione!
2: Amo!
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might. Le vostre canzoni, poi ci sarà il Tortorella Challenge, insomma.

0: off per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Pronti, prontissimi!
1: Il giochino pastorello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Già. Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio. No, scherzo.
3: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già, poverino, è scarso. Poi gli cambia.
4: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piqueton spagnolo.
3: È il piqueton.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella.
0: Sì. Brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
1: Dai.
4: Ola.
5: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
3: Sì, potrebbe essere.
0: Fai i mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
4: È vero.
3: Allora è
4: vero.
3: Inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
3: qua.
0: Ci urliamo.
3: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
6: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze Maneskin al pesto?
0: Parola.
3: Le mezze Maneskin.
0: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
3: Avanti.
0: Vai!
7: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
3: Cozzi Osbourne!
0: Fabio Verona! Però.
3: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi,
3: Avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano!
8: Ciao 101!
0: Ciao!
8: Questa è la battuta del Tortorella Challenge. Sapete come si chiama un cammello a tre gobbe?
0: Com'è?
8: Il cinto, Samuel da Cascina Alta.
0: Grande Samuel.
3: Un cammello che ha tre gobbe perché è incinto.
5: Sì. Beh, invece di essere gonfio sotto, è gonfio sotto.
4: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
3: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
9: Buongiorno, banda.
0: Buongiorno.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre?
0: Cosa?
9: Esagerato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
5: la Toscana scatenata troppo per quanto mi riguarda.
0: Betty, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
1: Dai. Perché la canzone è che deve rettere male, dai.
0: E il toscano?
1: Budello di Duma, eccolo qua. il picchettone?
4: Bueno,
0: Riccardo Russo.
4: Bueno, de.
0: E allora, intanto voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
4: Dai.
10: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
4: Sì.
0: Vai, Paola.
10: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
10: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No,
3: non potevamo.
0: No. Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
1: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
4: Bueno.
1: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
4: Le ganador. Il campeon. Is però anche in inglese.
9: Buongiorno, banda.
0: Bravo.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagerato. Maurizio da Grosseto.
0: Maurizio, c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
3: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Va bene, sì, può essere, sono già provincia, ma autonoma. Proprio che per conto proprio
3: le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
3: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: questo
5: Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
4: che
5: so che
4: richiama
5: che forse ha fatto meglio sì, a chiamarsi sì, mamma.
4: Esatto. E se sbagli la comanda
3: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
5: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnaboy.
0: Ciao Barnaboy. Sorvoliamo tutto fino a oltre

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Wake me up! Ha visto su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma
2: tardi.
0: Era l'orario giusto in cui inizi a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Ma il vaffa
0: il
1: vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca, la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto,
0: l'hai beccato così,
1: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
3: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo
1: penitenza?
0: Dini, perché ha detto una parolaccia
2: doppia,
0: enorme.
2: Brava.
4: Si possono ascoltare.
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo in loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del congattuso,
2: esatto.
3: Che non lo azzecchiamo mai.
2: Meno.
1: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè,
3: ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Piovuto ieri, mi pioveva nel bagno ieri
1: paura.
3: Sera.
1: Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, sì. Anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo di della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo. Mm-hmm.
5: Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia.
1: Sì.
5: Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
5: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
5: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Hai ragione.
5: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
1: Sì.
3: Sei convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra
2: sale?
1: Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
0: Basta un dov'è questo che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Ah.
1: Vabbè,
0: c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
6: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
1: Davvero?
6: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
1: Uh-huh.
6: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
1: Yeah.
6: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è cioè il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
1: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
0: Giusto,
1: no?
0: Magari con lo spoiler della fine.
1: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... Avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non
1: fastidio.
0: Vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
7: Pronto?
2: Aia.
7: Pronto?
2: Chi è?
8: Pronto? Chi è?
7: Salve.
8: Chiedo io, lei
7: volevo
8: chi ha
7: chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
8: Volevo...
0: No! Ma così direi.
7: Dormivi?
8: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
7: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello.
8: Ma io non sono così maleducato nella vita.
3: sai, peggio.
4: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
0: ancora più profonda.
2: Apposta io.
1: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
0: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: Bieber, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Il recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvia universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera-Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in tre passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare, sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico,
1: no.
2: È un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non hai
0: sua
1: idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Oh, che sta
2: risbucchi a curmaiera adesso con quella gallina lì. A proposito di frittata, di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda, quando qualcuno è off, deve riportare i tipici prodotti
3: della zona,
0: culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è
1: ragazzi.
2: Anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripatransone.
2: Ah,
0: buongiorno sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto?
1: Invito
2: a tornare, allora.
1: Tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripatransone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite, vero. Non avvitata, nel
2: sì,
1: senso che. Ok? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io.
3: Meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo dal Molise a farci una fetta di frittata. Beh, e poi tornando
2: a
0: Ripatransone, non ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista, e poi con un quarto d'ora sei a Grotta a Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per vigneti, rimango lì per
2: vigneti. Vendevano
1: Vigneti.
2: Anche un superattico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: Bangkok si è fermata a Napoli. In questi giorni si è vista
1: a metà strada
0: a girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. Bello. C'è proprio un passaggio nella canzone, baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi ha scelto Napoli.
2: Posto come... intimo dove baciarsi.
1: Non avevo
0: romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Il sindaco,
1: di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove
2: farebbero bene anche. posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off, cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente, come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera, proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 sveglia, ore 8 un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai.
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 100

0: che vadano.
1: Ecco.
0: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
2: Certo.
3: Buongiorno banda.
4: Ciao, buongiorno.
3: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando si andava all'università, il collega con quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato pepe, non ci ho più visto. È una mattina, è due mattine, tre mattine, ah guarda, non ce l'ho fatta più. No, la mattina non mi dovete parlare. No, al massimo ciao, finita lì.
4: La quarta ciao. Mattina ha tirato dritto, sì, direttamente. Sì, non si
5: ha lasciato lì. Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Patranzone.
2: Sì.
5: Tutto bene a parte lo spettacolo cristiano, poi mi dice invita tutta la banda insomma andare alla riparazione. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene, va bene.
4: Oggi bene. Tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po' perché va in pensione.
1: Chi?
4: Briciola! Briciola va in pensione!
1: Amo!
4: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might, le vostre canzoni, poi ci sarà il Tortorella Challenge, insomma, è tutto.

0: per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: pronti, prontissimi.
1: È un giochino mazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio.
3: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Poi gli cambia.
4: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il picchetton spagnolo.
3: È il picchetton.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella.
0: Sì. Brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
2: Dai.
4: Ola.
5: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
3: Sì, potrebbe essere.
0: Fai i mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
4: È vero.
3: Allora
4: è
3: inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
3: qua.
0: Ci urliamo.
3: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
6: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze Maneskin al pesto?
0: Parola.
3: Le mezze Maneskin.
0: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
3: Avanti.
0: Vai!
7: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
3: Cozzi Osbourne!
0: Fabio Verona! Però.
3: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi,
3: Avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano!
8: Ciao 101!
0: Ciao!
8: Questa è la battuta per il Tortorella Challenge. Sapete come si chiama un cammello a tre gobbe?
0: Com'è?
8: Il cinto, Samuel da Cascinalta.
0: Grande Samuel.
3: Un cammello che ha tre gobbe perché è incinto.
5: Sì. E invece di essere gonfio sotto è gonfio sotto.
4: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
3: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
9: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre?
0: Cosa?
9: Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
5: la Toscana scatenata per quanto mi riguarda.
0: Infatti, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
2: Dai. Perché la canzone è che deve rettere le palle, dai.
0: E il toscano?
2: Budello di Numa, eccolo qua. E il picchettone?
4: Bueno,
0: Riccardo Russo.
4: Bueno, de.
0: E allora, intanto, voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
4: Dai.
10: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
0: Sì. Vai, Paola.
10: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
10: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No.
0: Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
2: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
4: Bueno.
2: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
4: Le ganadore.
0: Il campeon.
4: Is però anche in inglese.
9: Buongiorno banda.
0: Bravo.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Maurizio c'è, Grosseto porterà avanti questo grande trionfo oggi.
3: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Va bene, sì, può essere provincia, un'idea. Ma insomma,
3: sì, autonoma
5: proprio che per conto
3: prende le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
3: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: questo
5: Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
4: che
11: so che
4: richiama
11: che forse ha fatto meglio
4: chiamarsi e se sbagli la comanda
3: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
11: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnabò.
0: Ciao Barnabò. Sorvoliamo tutto fino a ora.

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Anzi, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Adesso
2: come
0: ne
2: state?
0: Abbiamo anche per te. Bene, bene. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. E solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Non ero neanche sveglia.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato. Dovevo pensarci. Dovevo immaginare d'essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello, col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 6, alle 5 e mezza, 6 mi suona la sveglia.
0: Ah, così anche presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo. Lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci
3: senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Bello. Però con la sua, infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo ci tengo a dirlo dal cuore. Proprio.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, cioè qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.

0: mano, de qua e de là.
1: Le mano.
2: Le, le mano.
0: Non te ferma. È giusto.
3: Ha
0: grandissimo
3: ragione.
0: Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
1: Niente fiaschi.
2: Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
2: Ma non scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Che è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara, del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Poveraccia, sta dietro al cavallo, si è stancata.
3: Appunto, potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Abbiamo proprio lei, Briciola.
5: Briciola, buongiorno a tutti, buongiorno, sono Briciola, come state?
1: Ah, che bella voce che ha Briciola.
4: È squillante.
5: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare,
4: Cioè?
5: Non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei la un chihuahua.
5: Che dite, che razza sei? Bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, però di festa, 14 anni di festa della Repubblica festeggiati.
3: Sì.
5: Mai commentatori neanche la menzione? Dove lo trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli, Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dei cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo finire su TikTok.
3: Anche.
5: A far video con cappottini. Invece no, sono rimasto là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
5: quello. Nessuno mi sa calmo, ma nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi. E qua invece niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
3: Bene, senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
1: Bella.
5: Niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
3: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
1: Ma come? Però, è triste però.
5: Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
5: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
3: No. Però
5: Io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Dillo.
5: Andamosene col Tortorella Challenge, va?
3: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briciola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì,
3: perché no?
4: Il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
3: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
3: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo ancora una.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, che potrebbero concludersi nel fine settimana. Il presidente aggiunge: siamo molto vicini alla firma delle carte. Netanyahu intanto si è scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. Dall'Italia, i quattro braccianti morti ad Amendolara potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi. È questa una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, un delitto che ha portato in carcere due pakistani, Safer Ahmed e Ali Rasa. La madre della piccola Beatrice ha negato di aver picchiato a morte la figlia di 2 anni e di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Al termine dell'udienza il GIP ha convalidato il fermo in carcere. Il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere. E siamo al tennis con gli internazionali di Francia. Sarà sfida Cobolli-Arnaldi per un posto in finale. Cobolli ha vinto con il canadese Aliassime, mentre Berrettini si è ritirato nel secondo set con Arnaldi comunque avanti a quel punto del match. Oggi intanto in finale Errani-Vavassori saranno impegnati nel doppio misto contro King e Dabrowski. Nel doppio maschile Vavassori e Bolelli saranno in semifinale con Zeballos e Granollers. Calcio infine: l'Italia ha battuto il Lussemburgo 1-0 in una partita amichevole disputata in serata. Sfida nel Granducato decisa dalla rete di Pio Esposito al minuto 46. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo? Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, non pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow.
3: Eccola.
5: Bellissimo. Sono felicissima.
6: Per tutti gli altri Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche, okay, le cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga Miss Italia che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre è
6: ecco
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce.
1: Bene.
4: Ci sono amici che per dare a noi la percezione ed essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio
1: ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia, ma non finisce qui Nadia.
4: No perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola
6: Nadia.
4: Lì,
5: benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo. Vai. Qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12 non c'era?
1: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole no? Un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo,
4: oggi,
6: veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Allora,
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È in
3: doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Vatti a fidare di Cristiano.
9: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
9: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna, penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho accompagnato nella vita, faccio la mamma di 3 figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ah, vabbè, ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più.
2: Non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio seven. Tutti 6-7 ancora qualcuno che
3: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma no, adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
3: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, un po' noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: È che
1: dai.
0: Non ha senso, vai.
4: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
4: c'è
0: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Profondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno,
0: ciao.
5: Bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Adesso
3: antico.
1: E lo scopro adesso. E in realtà le parole stai dicendo 1-2-3 stai là.
0: Il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella che non vuol dire niente.

0: voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Ah, raspa. Sì.
1: Va bene. I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco, porco.

0: cane.
1: Scusami,
2: con
1: no,
2: due C.
0: Con 5 C.
1: Cacciucco.
0: Cacciucco.
1: Non cacciucco.
0: No, cacciucco.
1: Cacciucco. Cacciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
3: Ah, cacciucco.
0: Cacciucco.
2: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
4: Buongiorno banda. Ciao. Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati, bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
0: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
2: Se ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
0: Oggi i bruciacchiati hanno vinto allora. 2-0 contro.
3: Io dopo anni avevo capito.
0: I bruciacchiati.
3: Il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento. No?
0: Invece,
3: invece no. È l'esatto opposto.
0: Esatto. Sì,
2: un
0: sì.
2: po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
5: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi.
3: No.
5: Allora, cari amici miei, tante parole. Tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
3: Mammucari.
5: Invece Teo Mammucari.
0: Mammucari.
5: Sapevate così. Questo?
1: Sì,
2: forse
1: senza
2: non lo sa neanche lui.
0: Tanti dicono Iacchetti anche.
5: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: La mia nonna
5: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
1: Sì,
5: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
1: Ma chi lo dice Magalli?
5: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
2: Non riesce. Capì.
5: Cremonini ne ha due, tutti dicono sì. Cerdolo, abbiamo ascoltata prima,
1: sì.
5: No? Cerdolo, in tanti capiscono un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
2: Benson & Hedge.
5: Bravi, tanti dicono da una persona che.
3: Da una persona che.
5: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
1: Vabbè, grazie,
5: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
0: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie di chi sente.
3: Esatto, e tu ne hai tanto.
5: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
2: No! Ma certo.
5: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
1: Certo.
5: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
2: sapone
5: o sale?
2: Di sale?
3: No, come fai?
1: Sapone.
3: Ma non puoi storpiarla così, dai.
5: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
3: Londra.
5: A Londra.
1: Quella è giusta.
2: Perché vivo a Londra.
5: Invece all'ombra. Quindi sì. Tanti ci siamo sbagliati.
3: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è bread and breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Questo, a prodigare,
3: invece di alzarlo gli ha fatto 6-7.
4: Sì.
3: Perché ormai è preso. Anche
4: il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Cioè, una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo sorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi
0: bella,
6: l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Quindi,
4: è
0: bellissima la
4: remolcia. Logoredo. Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: Accostata Michele,
4: sì, la constatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana?
4: Amana
2: tutto in Sicino, ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
0: Amana. Il tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
7: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male, ma è la confusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
8: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: oppure
8: un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Israele e Libano annunciano di avere concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza che escluderanno Hezbollah. Raid di Tel Aviv su Gaza City. Al valico di Keren Shalom ha arrestato uno studente palestinese diretto a Roma e accusato di essere uno dei terroristi del 7 ottobre 2023. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran, ma Donald Trump può porre il veto. Il presidente ostenta ottimismo, l'accordo è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude tagli alle tasse sui carburanti. Concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili. In cambio della deroga, Bruxelles raccomanda a Roma di accelerare sulla transizione verde e di riformare il catasto. Caporalato, guerra dei campi dietro la strage dei quattro braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, due pakistani di 31 anni. La morte della bambina di 2 anni a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre arrestata con il compagno ha negato di avere picchiato la figlia, di aver assistito alle violenze sulla piccola che hanno portato al suo decesso e sulle altre due figlie più grandi. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tennis a Roland Garros e Berrettini si ritira per infortunio durante la sfida con Arnaldi che in semifinale sarà opposto a Cobolli. Oggi la finale nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Calcio, un gol di Esposito, basta l'Italia di Baldini per vincere in Lussemburgo la prima delle due amichevoli in questa fase ad interim degli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima!
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: Eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però, Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio.
1: Beh, ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
5: No,
4: eh no, eh no, perché
5: c'è.
4: C'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo. Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo
3: niente
4: da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era.
1: Sì, sì, sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No. No.
8: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo.
3: Allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: Ti do un aiuto.
3: È in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
3: No, vabbè, però
4: fatti affidare.
3: Ma allora
9: ascolta, sono Leonardo. Ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
9: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato nella vita, faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi, comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che.
4: Nel tuo mondo parallelo, ovviamente.
0: Avanti sì, la sì, moda. Sì. Ma adesso c'è la gara sui social. Per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense.
1: Ok.
0: Il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare, buon amici.
1: Sì, sì, che però non ha voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
5: c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. È una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno,
0: ciao.
6: Bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti
1: stai
0: là. Il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che detto e ripetuto velocemente 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella che non vuol dire niente.

0: arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che giovane. Si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in: vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato.

0: Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
2: Ciao banda, io per anni ho sempre letto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
2: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo sì. Noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
3: Quante parlate, volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
4: No, ha ragione sì. Lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
4: Basta, caciucco, porco cane.
0: Scusami, con no, due C.
4: Con cinque C.
1: Caciucco.
4: Caciucco.
1: Non caciucco.
4: No, caciucco.
3: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
4: Caciucco.
3: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blucerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
4: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
4: Oggi i bruciacchiati hanno vinto allora. 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
4: Invece,
1: è l'esatto opposto.
4: Esatto, sì,
0: un
4: sì.
0: Po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole. Tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
4: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
3: Sì, sì,
0: forse non lo sa neanche lui.
4: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
1: è vero.
4: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
3: Sì,
6: Per esempio, sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
3: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce. Capì.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono sì. Cerdolo, abbiamo ascoltata prima,
3: sì.
6: No? Cerdolo, in tanti capiscono cello, un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una
0: Bensoneneggio.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
3: Vabbè, grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
4: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: No! Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
3: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
3: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
3: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi sì. Tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 chili persi?

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso!
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente
0: essere.
4: Come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Beh, sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
0: A prodigare,
3: gli ha fatto 6-7
0: sì.
3: Perché ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina, e quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia,
4: da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao amici, una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Africa. Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate, giusto? Eccola qui.
0: Africa.
4: Oh,
0: basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi
0: bella,
6: ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Quindi,
4: beh,
0: è bellissima la
4: remoscia. Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: La
4: costazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Tutto vicino. Ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Bella.
0: Amana twist. Amica era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
7: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Non ce l'hanno male. Ma è la raffusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
8: Buongiorno banda. Sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album.
4: Sì,
8: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. La Camera statunitense vota il ritiro delle truppe dall'Iran, fondamentale ai sedi quattro repubblicani, ma la risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che Donald Trump ha il diritto di veto. Vorrei vedere Khamenei, afferma il presidente americano annunciando una possibile intesa con Teheran entro il fine settimana. Bombe di Tel Aviv su Gaza, almeno 9 morti e molti feriti. Nel nord Israele è scattato l'allarme antiaereo dopo che Libano e Stato ebraico hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza pilota all'interno del paese dei Cedri, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah. I negoziati per una tregua definitiva riprenderanno il 22 giugno. Droni russi contro un edificio residenziale a Kherson, almeno 2 morti e 9 feriti. Il segretario di Stato americano Rubio dà per imminente l'approvazione di Washington dello stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. È arrivato da Bruxelles il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria, 4 braccianti morti nell'auto data alle fiamme da 2 pakistani ad Amendolara. Avevano dai 19 ai 29 anni. Il 35enne sopravvissuto alla strage è messo sotto protezione con altri migranti. In carcere gli autori. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnaldi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia di Baldini che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Dai, da Torino!
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo!
4: Eccoli!
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia!
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono felicissima!
6: Per tutti gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del Digitale Terrestre, è già tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: mondo. Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione d'essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio...
1: ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
4: No, perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara. Sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo. Vai. Qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però niente, purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12 non c'era?
1: Sì, c'è 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Allora,
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È un aiuto.
3: In doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare.
9: Ascolta, sono Leonardo. Ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello nella vita?
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di 3 figlie e sono una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
6: Bene, certo. Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati perfetto. Allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai!
6: Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutti il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha parlato. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
5: c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. È una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Profondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno,
0: ciao.
6: Bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti, il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella, che non vuol dire niente.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo, mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: A 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai,
4: ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non capendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece,
1: e invece no, è l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi
1: no.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate
2: così
6: questo?
2: Sì, sì, sì.
0: Forse
2: senza
0: non lo
2: dopo
0: sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
3: ma vero,
0: no,
3: la mia nonna
2: Patti Bravo.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: Per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesci a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesci a capì.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Shadow, abbiamo ascoltata prima, no? Shadow, in tanti capiscono Cello,
2: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: No! Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché
2: no?
0: Vivo a Londra.
6: Invece a Londra. Quindi sì, tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg?

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Già, a prodigare,
3: invece di alzarlo gli ha fatto 6-7.
0: Sì. Che
3: ormai è preso. Esatto.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Cioè, una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto,
4: giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi
0: bella,
6: ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione.
0: Bellissima.
6: E vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima
4: la remolcia. Logoredo.
7: Allora, Logoredo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: Accostata Michele,
4: sì, la constatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene, bene, bene, bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana?
4: Amana
2: di Sicino, ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana? Ma,
3: sì,
2: ma cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Bella.
0: Okay, Amana, tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male, ma è la confusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: oppure
9: un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Alto là della Camera statunitense, Donald Trump deve ritirare le truppe dall'Iran, ma il presidente americano può porre il veto. Il capo della Casa Bianca ostenta ottimismo, l'accordo con Teheran è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Un allarme antiaereo è scattato nel nord di Israele poche ore dopo l'ennesima dichiarazione del cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e il Libano. Hezbollah rivendica il lancio di razzi nel sud del paese dei Cedri contro un posto di comando nemico vicino al castello di Shekif. Intanto in un raid di Tel Aviv su Gaza City sono morte 9 persone, tra cui 4 bambini. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. Ci sono morti e feriti. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude tagli alle tasse sui carburanti. Bruxelles concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili e torna a chiedere una revisione delle rendite catastali. Caporalato, guerra dei campi, dietro alla strage dei 4 braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, 2 pakistani di 31 anni. Tennis, oggi la prima finale del Roland Garros, quella del doppio misto con Errani e Vavassori a difendere il titolo contro King e Dabrowski. E ci sarà di sicuro un azzurro nell'atto conclusivo dello Slam parigino domenica. Arnaldi e Occobolli che si sfideranno in semifinale. Ritiro tra le lacrime di Berrettini per un problema muscolare nel secondo set dei quarti contro il Sanremese. Calcio, vittoria esterna dell'Italia di Valdini su Lussemburgo 1-0. Domenica sera nuovo test con la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow.
3: Eccola.
5: Bellissimo, sono felicissima.
6: Per tutti gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche le cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione ed essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 dammi il regalo. Però il messaggio
1: ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia, ma non finisce qui Nadia.
5: No
4: perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola
6: Nadia.
4: Lì,
5: benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo. Vai. Qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però niente, purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12 non c'era?
1: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande.
3: Ci vuole un pennello grande.
8: Ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo
4: oggi,
6: veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo.
3: Allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È in
3: doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare di Cristiano.
9: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16?
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di 3 figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma c'è anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: Che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. È una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Sprofondi. Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno, bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Adesso antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole stai dire 1-2-3 stai là.
0: Infatti, il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che hai detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella che non vuol dire niente.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno. Mancano due settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già
1: bene.
0: Una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
0: Saremo io e te,
1: Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano, perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente. Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa? Pizza, che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a caso.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.

0: realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
2: allora,
1: Da Vinci.
2: Sono qui per voi.
1: Grazie.
2: Pizza Coelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Coelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Ok,
2: vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
3: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao Roberto.
3: Io farei doppiare Lupin nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
4: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilicio, dai
1: sarebbe.
4: Wait, okay. Se sta sandue fino adesso le mesura che pronde mangia maniera te seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
5: Stelicia.
1: Dove sei finita?
5: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
2: Chi smilicia persona.
5: Come si dice?
6: Fettine panate
5: in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
5: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se
2: Madonna.
5: No vabbè, che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
5: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
5: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
2: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
8: Grande banda.
0: Ciao.
8: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in sicuro. Ciao banda.
0: Ciao.
5: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
5: Ma voi sapete che ci sono già in giro sul web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie, che tanta gente di proprio arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
5: tipo,
0: è bellissimo.
5: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire? Già fatta, cotta e mangiata.
2: Certo.
5: Vai.
6: Chissà Peppa Pork. Chissà un burke frate. Chissà è mamma a Pork. E chissà è papà a Burgona. Peppa Pork.
5: Io adesso me li guardo tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, Peppa Pig.
5: Furcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
2: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Cola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: Amici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e Boe, che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non cato lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: Il nome? Scegliato. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. La Camera statunitense vota il ritiro delle truppe dall'Iran, ma la risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che Donald Trump ha il diritto di veto. Una possibile intesa con Teheran entro il fine settimana, afferma il presidente americano. Media ufficiali libanesi riferiscono di attacchi dello Stato ebraico nel sud del paese, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il ministro della difesa Katz replica: abbiamo promesso sicurezza ai residenti e l'abbiamo mantenuta. Bombe anche su Gaza City. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, perché intravedono un cambiamento di scenario che rafforza la posizione del presidente ucraino Zelensky. Lo riferisce Bloomberg mentre prosegue il fuoco incrociato. Il caso della Grazia Nicole Minetti: la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis: l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo, oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio: buona la prima dell'Italia del CTA di Inter in Baldini, che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Provincia di Siga. Ma cosa c'è il telefono?
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo, siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto la sketch.
2: Era, era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: Roland Garros,
5: siamo all'internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
2: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana. Per
3: però è un giocattolo. Io è un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che lenta.
5: Pizza che è lenta.
2: Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: No. Va via il cane da pesca che induma lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: Il Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo so ci pensa le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Chi? Può iniziare il Rita. Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco, perché a noi non ci intende?
1: Non lo so, non si capisce.
3: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No!
2: Sì! E quindi... Ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta
3: continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito.
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante. Così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh,
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: Alessia. È proprio trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
3: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto
2: sono
3: gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a
3: Parma.
2: Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale capito. Sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, hanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di R101.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione, gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi. Un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua la banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia della Leggero.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui. Quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Bill. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polla.
1: Bravo.
5: E allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del Mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè, comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: parlando del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mila giovani.
5: I nazionale figli dei cacciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questo
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti al la fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il
1: bravo,
4: campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo dire.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
4: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: come vanno le cose però dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
2: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
3: Ma hai fatto tu a mai ti fai?
2: E ho scegliuto un nome.
3: Il nome? Cacci, tu. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
0: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
4: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
5: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: è passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non può. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDV di BB.
0: Si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, a quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, i Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu, che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake, che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì.

0: Nocchini rotanti, picchio nel muso galattico. Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarmetti. E adesso liberiamo Navacchio.
1: Oddio.
0: Bello, per un attimo.
2: Salutiamolo.
1: Si stava spazzando, Leo.
0: Sì.
1: Goldrake, Bruno Pisano.
3: Corbudello spaziale.
0: Il budello spaziale.
2: Saltiamo il budello spaziale. E arrivederci.
1: Io voglio tutta la puntata adesso.
0: Allora devo scrivere, la faccio domani. Vai.
4: Mamma mia,
3: sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è
3: saremo io e te.
0: Ma io sì, veramente per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni e anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di
0: un nuovo personaggio che si chiama
2: Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama, allora qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È pizza quell'ente?
0: Quell'ente? Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso. In realtà.
4: Pizza quell'ente.
1: Pizza quell'ente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quell'ente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque sono con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: questa se sta c'han due al fine adesso le mesure che le pronde mangià ma ne erate seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
4: Che smelicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Boia. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma di del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo Taz, della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva.
0: Già fatti,
1: a
0: però,
1: scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
10: Iso Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Burgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque. Oh mamma, Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa. Ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: provincia di Siga. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: che hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana. Sì.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Pizza Quellente.
2: Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: No. Va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo: mo so ci bense le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Accordo per la tregua tra Israele e Libano. Prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo dell'esercito libanese e sarà subordinato al disarmo di Hezbollah. Ma i raid continuano anche dopo l'annuncio. I media locali riportano di attacchi di droni israeliani nel sud del paese. Nel frattempo la Camera statunitense ha approvato una risoluzione per ritirare le truppe dall'Iran, votata anche da 4 repubblicani. Ora il provvedimento passa al Senato. In caso di esito positivo, Trump potrà comunque porre il veto. Dopo il pesante attacco ucraino a San Pietroburgo, non si fermano le ostilità reciproche fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 morti, mentre l'esercito di Zelensky ha attaccato in Crimea, 3 le vittime. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Gli stati potranno usare una quota della deroga fiscale prevista per la difesa per investimenti energetici. L'Italia potrebbe scorporare spese per 13,6 miliardi, ma non potranno essere usati per sconti in bolletta o tagli alle accise. Nulla di irregolare nella grazia concessa a Nicole Minetti, è quanto concluso dalla Procura Generale di Milano dopo le verifiche aggiuntive. Per i magistrati le notizie su presunti festini sono false. I legali dell'ex consigliera regionale lombarda sono pronti a chiedere i danni. Tennis, Cobolli e Arnaldi si sfideranno domani nella semifinale del Roland Garros, battuti Auger Aliassime e l'altro azzurro Berrettini, ritiratosi per infortunio. Vavassori e Derrani in finale nel doppio misto. Calcio, la nuova nazionale di Baldini batte il Lussemburgo in amichevole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Eh beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, anche gli altri, non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto lo è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tua, ma hai ti fai.
3: E ho scegliato un nome.
4: In nome? Tu. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: tuo esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo.
0: A proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non può. Tanta buonche bianco. A Serehe e a Rosa Banzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDB di BB.
0: Ah, bene, faccia bene. Fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono per Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Kellen? Kellen?
0: Ah, Kellen. Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Sì. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Io ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Coldrake che parla in pisano. Goldberg. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nervoso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano!
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Però la devo scrivere, ve la faccio domani. Vai.
1: Mamma mia,
0: sì, continueremo. Quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è
3: saremo io.
2: No!
0: Ma io sì. Legati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni e anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di
0: un nuovo personaggio che si chiama
2: Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama, allora qui adesso mi massacrano perché non la so. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente?
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante quellente. E misterioso in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, è buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Ok,
4: vabbè, comunque sono con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta sandue fino adesso le mesure che pronde mangia maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Chi smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi le corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: web. Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire? Già fatta, cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
10: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Urgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, mamma, di Peppa Pig.
2: Un furcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101, che cartone animato doppiereste in dialetto? Racconti.

0: Provincia di Siga. Allora,
1: te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Io siamo siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze
1: è sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini a ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia.
2: Mi ricordo davvero quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però
4: il fluido malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che caratteraccio.
5: La serundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar, attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio? Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Ah, quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via il cane da pesca che in due male lungo la riva del Fossi c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
4: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
4: Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
3: Sentiamo.
10: Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo Mo so ci pensa le bon tutte le robe lì da maniera, però la si gira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese.
10: Si gira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una busta?
3: Non continuare
1: rotonda
3: così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: No, sì, ma quando mai? Ma avanti, che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
3: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ha visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo.
7: Vai, vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: Alessia. È proprio Alessia. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
3: Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo.
1: Vero?
3: Hai visto che risultati? Saluto gli amici
2: diventati così
3: di Sorbolo.
1: Dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo
3: Parma.
2: A Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? Ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile da dire.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa, grazie a Stefania.
1: Addirittura?
2: Sì, hanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè, ragazzi, potremmo dire anche che
3: cosa?
1: Si chiude qui e che domani magari...
2: venerdì, domani, dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia della Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui. Quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una pola.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella della mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: del match
0: del
2: Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani. Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti a alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore.
1: Bravo,
4: il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione a te quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo dire.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di
0: sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppiniella,
0: Sciamanino,
8: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
3: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: scettici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nonostante l'annuncio della tregua tra Israele e Libano, non si fermano le offensive di Tel Aviv. Negli scontri ucciso un casco blu. L'esercito dello Stato ebraico ha intimato i civili a non andare a sud del fiume Zaharani. Hezbollah minaccia rappresaglie. Intanto Trump assicura che un'intesa fra Stati Uniti e Iran è possibile già entro il weekend, ma arriva il semaforo rosso della Camera, che ha approvato una risoluzione per ritirare le truppe. Il provvedimento passa al Senato. Il presidente americano potrà comunque porre il veto. Dopo il pesante attacco ucraino a San Pietroburgo, non si fermano le ostilità reciproche fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 morti, mentre l'esercito di Zelensky ha attaccato in Crimea, 3 le vittime. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Per affrontare la crisi, i 27 avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni. Per l'Italia si sbloccano così quasi 14 miliardi, ma Bruxelles avverte non si potranno usare per tagliare le accise. Richiamo anche sui salari. I 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino, sarebbero vittime della guerra per il controllo dei campi. È una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla vicenda. Occhi puntati sulla rete di caporali. In carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, Cobolli e Arnaldi si sfideranno domani nella semifinale del Roland Garros, battuti Ojer Aliassim e l'altro azzurro Berrettini, ritiratosi per infortunio. Vavassori e Derrani in finale nel doppio misto. Calcio, la nuova nazionale di Baldini batte il Lussemburgo in amichevole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Provincia di Siga. Ma non c'è il
1: telefono. Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo, siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto la schegge.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente, quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono
4: arrivate.
5: Il fluido
4: malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: La pizza di recupero napoletana. Per
3: però è un giocattolo. Io è un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che lenta.
5: Pizza che è lenta.
2: Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: Importante che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via il cane da pesca che induma lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin dal mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: Il Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo: mo so ci va essere bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101. Here we go.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Può iniziare il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare un... una lettera rotonda in una
3: non
1: busta
3: continuare
1: rotonda.
3: Così altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te,
3: prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire, continuiamo, anzi cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito.
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante. Così.
0: Cerundolo si gioca.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh,
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: È proprio Alessio. Trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
3: Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto
2: sono
3: gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale capisco. Sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Fanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di R101.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione, gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi. Un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia
4: dell'Italia. C'è la maglia dell'Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato, è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Bill. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Allora, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: parlando del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: Nazionale calciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questa
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione a te quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti dai un'idea.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
2: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: vertici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, anche gli altri, non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono catalo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tua, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: è passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora... vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano il citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, vieni con le splendide Fruggioi, tu resistere non può. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosabanzi a uno, zio Michele a uno, un lindo BDB di BB.
0: Ah, se ne faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lì, stai poi.
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Delle... santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Io ho capito qualcosa.

0: di geopolitica.
1: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.

0: Nocchini rotanti! Picchio nervoso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colle Sarmetti! E adesso liberiamo Navacchio!
1: Oddio!
2: Bello, per un attimo!
3: Salutiamolo!
1: Si stava spazzando, Leo!
2: Sì,
1: Goldrake, Bruno Vesano!
4: Corbudello spaziale!
0: Il budello spaziale!
3: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
1: Io voglio tutta la puntata adesso!
2: Allora, devo scrivere, la faccio domani. Vai.
5: Mamma mia!
4: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

0: Uprising, rende tutto più epico qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è
3: saremo io.
2: No!
0: Ma io sì, veramente. Per la saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni e anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di
0: un nuovo personaggio che si chiama
2: Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama, allora qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È pizza quell'ente?
0: Quell'ente? Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso. In realtà.
4: Pizza quell'ente.
1: Pizza quell'ente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quell'ente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
2: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Ok,
4: vabbè, comunque insomma, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppiare in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sciando al fine adesso le mesure che pronde mangia maniera te seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice? Fettine panate! In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Boia. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilzel Musazzi.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che
4: bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
8: Grande banda.
0: Ciao.
8: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
9: Chi sa Peppa Pork? Chi ste o purche frate? Che ste mamma a Pork? E chi ste papà a Burgona?
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, di Peppa Pig.
2: Forcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: Sono Cristo De Sica. Ma non c'è il cuore.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: Roland Garros,
5: siamo all'internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: La pizza di recupero napoletana.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo. Bravo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lente.
5: Va bene.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via i cani da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
4: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo mo so ci essere le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Benini. Nonostante la tregua annunciata da Tel Aviv e Beirut, continuano gli scontri nel sud del Libano. UNIFIL conferma la morte di un casco blu ucciso in un attacco con proiettili di mortaio. Feriti anche due militari della missione ONU. La Farnesina assicura che non ci sono italiani coinvolti. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Sono le parole del leader supremo iraniano Khamenei, lette a suo nome in occasione dell'anniversario della morte dell'Ayatollah Khomeini. Ora, ha aggiunto, il loro strumento principale per indebolirci è seminare la paura. Scontro fra Cina e Stati Uniti sulla strage di piazza Tiananmen di 37 anni fa. Il segretario di Stato americano Rubio commemora il massacro e accusa: nessuna censura può cancellare il passato. Pechino denuncia ingerenze e diffamazione, osservazioni che distorcono i fatti storici. Alla Corte d'Assise di Milano si è aperto il processo a Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso a ottobre l'ex compagna 29enne Pamela Genini con 76 coltellate. L'uomo, 53 anni, rischia l'ergastolo. Al suo arrivo in aula è stato insultato dalla madre della vittima, che poi è uscita dall'aula. Proseguono le indagini sulla strage dei quattro braccianti arsivivi ad Amendolara, nel Cosentino. Fermati i presunti autori materiali, gli inquirenti vogliono fare luce sul movente. Udienza di convalida del fermo per i due pakistani di 31 anni in carcere. Non risponderanno al GIP. Tennis, Andrea Vavassori e Sara Errani sfidano la coppia composta da King e Dabrowski nella finale del doppio misto del Roland Garros. Domani le semifinali del singolare maschile, il ceco Mensik contro il tedesco Zverev e il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: critici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, vero. Meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono catalo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: Il nome? Tu. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Fulgioi tu resistere non può. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi a uno, zio Michele a uno, un lindo BDB di BB.
0: Se faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, a quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca
0: 6-7.
2: Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Coldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nervoso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarmetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano,
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora devo scrivere, la faccio domani, vai.
1: Mamma mia.
0: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto, e tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è
3: saremo io
2: no
0: ma io sì. Legati per la fine. saremo io e te
1: Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni e anche in questo caso verrà utilizzata la sua voce, sarà il doppiatore di
0: un nuovo personaggio che si chiama
2: Gigi D'Alessio,
1: che si chiama, allora qui adesso mi massacrano perché non la so. È pizza quell'ente?
0: Quell'ente? Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso. In realtà,
4: pizza quell'ente.
1: Pizza quell'ente significa pizza lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: No,
4: l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Ah, vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà, è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
2: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque insomma, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppiare in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandue al fine adesso le misure che pronde mangia maniera te seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, hanno ammazzato Kenny.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo Taz, della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: web. Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì, già fatti,
1: a
0: però,
1: scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig, voi la volete sentire già fatta, cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
7: Chi sa Peppa Pork? Chi ste o purche frate? Che ste mamma a Pork? E chi ste papà a Burgona?
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, di Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: Provincia di Siga. Ma non c'è il
1: telefono. Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare proprio questa.
4: Era scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana. Sì.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che lenta.
5: Pizza che è lenta.
2: Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: No. Va via il cane da pesca che induma lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
9: Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo: mo so ci bese le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101. Here we go.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, può iniziare il Rita. Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del gioco.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
3: Ma auguriamogli buon appetito.
1: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
3: Non lo so, non si capisce.
1: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
2: no,
1: la battuta
2: no,
1: di chi...
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
1: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
3: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
1: Anche francobollo è rotondo.
3: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
1: non
3: busta
1: continuare
3: rotonda?
1: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
3: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
1: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto.
2: E
1: la retta, il quadro.
3: È arrivato il geometra,
1: buongiorno.
3: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a Telegram? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia!
3: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
1: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
1: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
1: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ha visto lo stoppino. E wiwa, ciao Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
1: Sorbolo è un paese. Esatto.

0: fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai. Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante. Così.
2: Ci gioca Cerundolo, si gioca. Vai, vai.
3: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
1: Cosa?
3: Non riesco a trovare la quadra.
4: Oh, mamma mia.
3: Alessia da Roma.
1: Ciao.
4: È proprio Alessio. Trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
0: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto.
1: Sono
0: gli amici
1: diventati così.
0: Di Sorbolo.
4: Da dove si trova Sorbolo?
0: Parma.
1: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
5: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
1: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
4: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
1: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
5: Questo le scale capito. Sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
1: The winner is.
2: Oh. È difficile.
6: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
1: Grande Ste.
6: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
4: Addirittura.
1: Sì, hanno festa nazionale di Monza.
4: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
1: venerdì, domani chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione, gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Si vede Soto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua la banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor. Ah,
1: ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia
4: dell'Italia. C'è la maglia dell'Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Bill, sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una pola.
1: Bravo.
5: Allora, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè, comunque grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: Oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare
4: senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente
2: del match Lussemburgo-Italia dove hanno debuttato mille giovani nazionale
5: calciatori praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua, mentre a Parigi agli internazionali un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questa
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così
0: vi chiediamo questo
4: aiuto:
0: che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Allora
1: immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
2: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: tossici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: è vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutto a poizzo. Adesso sono caduto lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto un nome.
4: Il nome? Scegliuto. Ma chiamare come me suogero Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere Il Re Corleone.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Nuovi attacchi israeliani a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Hezbollah respinge l'accordo tregua fra Beirut e lo Stato ebraico. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe americane. Scontri nel Golfo dopo i raid del Pentagono. Trump annuncia possibile intesa con l'Iran entro il fine settimana. A Milano via al processo per il delitto di Pamela Genini. La madre della modella uccisa 8 mesi fa in aula urla e insulta l'ex fidanzato della vittima. Bloccata dai legali, la donna è stata accompagnata fuori dalla corte d'assise. Gianluca Soncin rischia l'ergastolo per le 76 coltellate. Operaio muore per il crollo del tetto in un'azienda metalmeccanica di Rosignano, in provincia di Livorno. Aveva 34 anni ed era dipendente di una ditta specializzata con sede in Lombardia. Il cedimento lo ha fatto precipitare al suolo da un'altezza di 6 metri. La Camera approva il disegno di legge sul nucleare. Una volta passato il testo in ambedue i rami del Parlamento, le Camere conferiranno al Governo una delega della durata di un anno per normare produzione di energia da fonti sostenibili, ricerca sulla fusione, gestione dei rifiuti radioattivi. Tennis al Roland Garros, in corso la finale del doppio misto. Errani Vavassori, Dabrowski King. Domani pomeriggio semifinale del singolare maschile, Arnaldi Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocheranno un posto nella finale del doppio uomini contro Granollers e Ceballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Con la Cristo De Sica. Ma non c'è il cuore.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini a ballare e cantare proprio questa.
4: Era scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo vecchio davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei è inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però
2: il
5: gli sono
2: fluido
5: arrivate.
2: Malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Però facciamo che aspettiamo.
2: Sì,
5: il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: La pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Ah, quellente.
5: La pizza di recupero napoletana.
3: È un giocattolo. Ah, un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fosi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe
3: no?
9: Fare tipo mo so c'è le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, eh. Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi...
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una busta?
3: Non continuare
1: rotonda.
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte ce l'ha messo tu il punto e la retta
1: è arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: Ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ha visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante. Così.
0: Cerundolo si gioca.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma mia.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: È proprio trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
3: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo.
1: Vero?
3: Hai visto che risultati. Saluto gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito?
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Hanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di Arecento.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello. No,
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor. Ah,
1: ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia della
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui. Quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la peccettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: la settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Bill. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polla.
1: Bravo.
5: E allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del Mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: parlando del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: I nazionale dei calciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questo
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il
1: bravo,
4: campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo dire.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento Adam?
0: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: è vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutto a poizzo. Adesso non cato lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato se vuoi nome.
4: In nome? Scegliato. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: Esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo.
0: A proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Fulgioi tu resistere non puoi. Tata buon che bianco, a Serehe e a Rosabanzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDB di BB.
0: Ah, si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Faccia una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata di 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Sì. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.

0: Secondo libro, quando c'era lui, Totorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu, che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
0: Bene.
2: Io sempre ho capito qualcosa di geopolitica.
0: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake, che parla in pisano.
1: Goldrake.
0: Eccolo, è arrivato. Sì.
2: Ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo.
2: Veramente?
3: Arriva.
2: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nel muso galassio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conte Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
1: Bello, per un attimo!
0: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
1: Sì,
3: Goldrake,
2: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
0: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
1: Però la devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
5: Mamma mia,
2: sì, continueremo. Quindi continuate pure, se volete, al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

0: Uprising, rende tutto più epico qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già
1: bene.
0: Una notizia, il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io.
2: No!
0: Ma io sì. Regati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: Lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora qui adesso mi massacrano. Perché non la saprò. È pizza quellente?
0: Quellente. Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante quellente. E misterioso. In realtà.
4: Pizza quellente.
1: Pizza quellente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Ah, vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venuti in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa. Anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi,
1: sì,
0: sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandu è fino adesso le mesure che pronde mangia maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci seva che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
4: Sì.
2: Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice? Fettine panate in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se
4: Madonna.
2: No vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco. Le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo
1: Taz,
0: della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
8: Grande banda.
0: Ciao.
8: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata.
4: Certo.
2: Vai. Vai.
9: Chi sa Peppa Pork? Chi ste o purche frate? Che ste mamma a Pork? E chi ste papà urgona?
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: Provincia di Sica. Ma cosa c'è la fuori?
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la cartellina addosso.
2: Oh, siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze
1: è
2: di
1: sempre
2: Natale.
1: Tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
4: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
5: Sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
4: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
4: Ebbene sì. Boia.
2: Mi ricordo quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato.
4: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
4: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
4: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta, e lei inquadrata che gli faceva
3: e lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello,
4: ma no, poraccio, era di spalle, però
5: il
4: gli sono
5: fluido
4: arrivate.
5: Malefico,
4: il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso te tronco, capito?
2: Che caratteraccio,
4: la serundola.
3: Va tornerà bene. Indietro in qualche modo.
4: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar, attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
4: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
4: Pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Una
4: pizza di recupero napoletana,
3: però è un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
4: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta, non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
4: Va bene,
2: Ma lì
3: importante che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo,
7: dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
5: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
5: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: Il Salernitano.
5: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
5: Oh, wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
5: Okay. Vai.
3: Sentiamo.
10: 101, potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo mo so ci essere le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Nuovi attacchi israeliani a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Hezbollah respinge l'accordo tregua fra Beirut e lo Stato ebraico. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe americane dal Golfo. Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno di apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni su terminal petrolifero e navi, raid incrociati tra Mosca e Kiev, bombe russe contro Kherson, 2 morti, e Donetsk, 5 morti, attacco ucraino in Crimea, 3 vittime. Sulle stragi mafiose del 93, archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi. Secondo il GIP mancano elementi concreti in merito a contatti e rapporti con Cosa Nostra. La reazione di Marina Berlusconi: contro mio padre solo fango. La giustizia resta un'emergenza. L'UE eroga a Roma 12 miliardi e 800 milioni per il piano di ripresa e resilienza. È la nona tranche. L'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, 194 miliardi e 400 milioni. La richiesta di fine dicembre era stata approvata dall'esecutivo comunitario il 29 aprile scorso. La Camera approva il disegno di legge sul nucleare. Passato il testo in ambedue i rami del Parlamento, le Camere conferiranno al Governo una delega della durata di un anno per normare produzione di energia da fonti sostenibili, ricerca sulla fusione, gestione dei rifiuti radioattivi. A Milano, via al processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula urla e insulta l'ex fidanzato della vittima. Bloccata dai legali, la donna è stata accompagnata fuori dalla corte d'assise. Gianluca Soncin rischia l'ergastolo per le 76 coltellate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Amici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah, sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: è vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e Boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non cadono che lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato il nome.
4: Il nome? Tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331-80-90-101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere Il Re Corleone.

0: è passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Fruggioi tu resistere non puoi. Tanta buon che bianco. A Sere che e a Rosabanzi a uno zio Michele a uno un lindo BDB di BB.
0: Ah, se ne faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono bel tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lì, se puoi entrare.
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Io sempre ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva, arriva,
0: vai,
3: arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nervoso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colle Sarmetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake Pisano!
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora devo scrivere, me la faccio domani, va.
1: Mamma mia.
0: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto e tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Ehi là, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
0: Ma io sì, legati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano, perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente. Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa pizza, che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a caso.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky, esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Ok,
4: vabbè, comunque sono con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu lo paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilicio, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandue fino adesso le misure che pronde mangia maniera che seminita ca cavolo, ma densa per il mio andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'è anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se...
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che
0: bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro sul web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie, che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
7: Chiso Peppa Pork. Chiste o burke frate. Chiste mamma a Pork. Chiste papà burgona.
2: Io adesso me li guardo tutti così.
0: È meglio la nostra comunque. Oh, mamma. Di Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: È bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: provincia di Siga. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso. Io
2: siamo siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sì, sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torri mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: Roland Garros,
5: siamo all'internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana.
3: Però è un giocattolo. Io un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo. Bravo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Pizza Quellente.
2: Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, nonno, prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
3: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania da Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
4: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo mo so ci essere le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: è già giovedì. Buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: quando,
1: Cristiano,
2: quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua la banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia della
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui. Quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da lì. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, è una pola.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: Oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare
4: senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente
2: del match Lussemburgo-Italia dove hanno debuttato mille giovani nazionale
5: calciatori praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua, mentre a Parigi all'internazionale un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questo
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il
1: bravo,
4: campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, a te quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe?
1: Bello.
0: Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo dire.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe

0: in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. Ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Che deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta?
3: Non continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta a fare delle battute così brutte o lo fai a Telegram? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia!
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi?
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: Alessia. È proprio Alessia. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
2: Vabbè.
3: Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto.
2: Sono
3: gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito?
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale capito. Sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa, grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, hanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di R101.

di danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: è vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non cato lo che incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: Il nome? Hai tu. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Nuovi attacchi di Israele contro la capitale, nonostante il cessate il fuoco. Hezbollah respinge l'accordo tregua fra Beirut e lo Stato ebraico. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe americane nel Golfo. A Milano, via al processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula urla e insulta l'ex fidanzato della vittima. Bloccata dai legali, la donna è stata accompagnata fuori dalla corte d'assise. Gianluca Soncin rischia l'ergastolo per le 76 coltellate. Sulle stragi mafiose del 93, archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi. Secondo il GIP mancano elementi concreti in merito a contatti e rapporti con Cosa Nostra. La reazione di Marina Berlusconi: contro mio padre solo fango, la giustizia resta un'emergenza. Nel trattare la vicenda della famiglia nel bosco non ci sono stati illeciti dei magistrati. Nordio archivia l'inchiesta. Il guardasigilli ha seguito l'indicazione degli ispettori inviati all'Aquila, che non riscontrarono anomalie nel procedimento che allontanò i 3 figli dai genitori. Montecitorio approva il disegno di legge sul nucleare. Passato il testo in ambedue i rami del Parlamento, le Camere conferiranno al governo una delega di un anno per normare produzione di energia da fonti sostenibili, ricerca sulla fusione, gestione dei rifiuti radioattivi. Tennis al Roland Garros, Errani e Vavassori centrano il titolo del doppio misto. Dabrowski King battuti in rimonta 2-1. Domani semifinale del singolare maschile Arnaldi Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocheranno un posto nella finale del doppio contro Granollers e Sebagios. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Provincia di Sica. Ma questa c'è la fuori.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Oh, siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia.
2: Mi ricordo davvero quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi, buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta, e lei inquadrata che gli faceva
3: e lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello,
5: ma no, poraccio, era di spalle, però
4: il
5: gli sono
4: fluido
5: arrivate.
4: Malefico,
5: il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso te tronco, capito?
2: Che carattere,
5: la Cerundola,
2: la Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar, attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Una
5: pizza di recupero napoletana,
3: però è un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che è lenta, non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Va bene,
2: Ma lì
3: importante che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo,
7: dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fosi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, nonno, prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Che fai alla Varese? Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: Il Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo so ci essere le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: Già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Sì. Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia della Lizzaro.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui. Quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Bilda. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una pola.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No, parlando del derby
2: del match
0: in
2: Lussemburgo, Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: Calciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto!
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il
1: bravo,
4: campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti dai un'idea.
1: Che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti di Miranda o sei contento di Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette
4: sensuale,
0: nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione. C'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
3: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

La sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora iniziare Rita. Il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tortorella

0: Che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una busta?
3: Non continuare
1: rotonda
3: così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte ce l'ha messo tu il punto e la retta,
1: è arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ha visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: È proprio Alessio. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
3: Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo.
1: Vero?
3: Hai visto che risultati. Saluto gli amici
2: diventati così
3: di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Hanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che
3: cosa?
1: Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: tattici nucleari, scusalo, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non cato lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato se vuoi nome.
4: Il nome? Tu. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: L'esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno,
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non puoi. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosabanzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDV di BB.
0: Se faccia fare una sigla invece che cazzo.

0: questo è impossibile.
1: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista.
2: Che le piscine di Donald Trump ultimamente ne è molto orgoglioso.
1: Donald, santo Dio, bene, quanto a me, devo ripresentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito, ecco, per sbaglio. Stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
0: Ma no, all'epoca
2: era 6-7.
1: Oh, sì. Secondo libro, quando c'era lui, Totrella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu, che parla napoletano. Molto bene, Pingu. Ehi,
3: bene, geopolitica.
1: Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake, che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
2: Sì. Ce l'abbiamo?
1: Ce l'abbiamo.
2: Veramente?
0: Arriva, arriva,
2: vai,
0: arriva.
2: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nel muso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
0: Oddio!
3: Bello, per un attimo!
1: Salutiamolo!
0: Si stava sbalzando, Leo!
3: Sì,
0: Goldrake, Bruno Pisano,
2: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
1: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
0: Io voglio tutta la puntata adesso!
3: Allora devo scrivere, la faccio domani, vai.
0: Mamma mia.
2: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno. Mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Ehi là, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
0: Ma io sì, regati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente?
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, è buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza... Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Ok,
4: vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche lui si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta due fino adesso le misure che pronde mangia maniera te seminita ca. Cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'è anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se
4: Madonna.
2: No vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania,
1: certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in sicuro. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro sul web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire? Già fatta, cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
7: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Urgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, di Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: È bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: Provincia di Sica.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carteggeria addosso.
2: Oh, siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze
1: è sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini a ballare e cantare proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia.
2: Mi ricordo quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva.
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però
4: il
5: gli sono
4: fluido
5: arrivate.
4: Malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso te tronco. Capito?
2: Che caratteraccio.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar, attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Facciamo che aspettiamo film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio? Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Una
5: pizza di recupero napoletana,
3: però è un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta, non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Va bene,
2: Ma lì
3: importante che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo,
7: dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi, c'è la puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Che fai la Varese? Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: Il Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
3: Sentiamo.
9: 101, potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo so ci essere le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Hezbollah rifiuta il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. Una capitolazione, una sconfitta. Beirut smetta di farsi umiliare nei negoziati, tuona il leader del partito Milizia Qassem. Gli scontri non si fermano, ucciso da un mortaio un casco blu serbo di UNIFIL. Nessun elemento concreto su rapporti con Cosa Nostra. Con questa motivazione il GIP di Firenze archivia le accuse a carico di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi mafiose del 1993, ennesimo disastro giudiziario contro mio padre, solo fango, il commento di Marina Berlusconi. La Commissione europea eroga la nona data del PNRR all'Italia, vale 12,8 miliardi di euro, raggiunto l'85% dei fondi stanziati per il nostro paese, che valgono in totale 194,4 miliardi. Sull'attuazione del piano siamo oggi davanti a tutti in Europa, il commento della Premier Meloni. Per la seconda volta del referendum del 1987 l'Italia imbocca la strada del ritorno al nucleare. La Camera ha approvato il disegno di legge delega che ora passa al Senato. Il governo punta alla conversione in legge a luglio per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Il Senato approva il DDL Valditara sul consenso informato nelle scuole, ora è legge. Le famiglie dovranno essere informate sui contenuti di attività riguardanti l'educazione sessuale e dovranno acconsentire esplicitamente alla partecipazione dei figli. Vietate lezioni e progetti sulla sessualità nelle scuole elementari e dell'infanzia. A Milano è iniziato il processo per il delitto di Pamela Genini. La madre della modella uccisa 8 mesi fa in aula insulta l'ex fidanzato della vittima Gianluca Soncin. L'uomo rischia l'ergastolo. La difesa punta a cancellare le aggravanti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: scettici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah, sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: è vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutto a poizzo. Adesso non cato lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma e ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: Il nome? Scegliato. Ma chiamare come me suogero Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: Esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non puoi. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosa Banzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDB di BB.
0: Ah, se ne faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono per Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata di 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Kellen?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista.
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Coldrake che parla in pisano. Golden. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Mocchini rotanti! Picchio nel muso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano!
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Però la devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
1: Mamma mia,
0: sì, continueremo. Quindi continuate pure, se volete, al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
0: Saremo io e te,
1: Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quell'ente. Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
3: Pizza Quelliente.
1: Pizza Quelliente significa pizza, che lì ci arrivo.
3: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: No,
3: buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
3: Vabbè, pizza...
1: Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
3: allora,
1: Da Vinci.
3: Sono qui per voi.
1: Grazie.
3: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Con
3: gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
4: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
4: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
5: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
5: che se sta sandue fino adesso le misure che pronde mangia maniera te seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
3: Chi smilicia persona.
2: Sì. Come si dice?
6: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
3: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
3: Questo perché?
0: Così, sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
8: Grande banda.
0: Ciao.
8: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: sul web. Tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie, che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire? Già fatta, cotta e mangiata?
3: Certo.
2: Vai.
9: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà urcona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: È bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
3: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: Con Cristo De Sica. Ma non c'è il cuore.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Io siamo siamo a giugno, è vacanze di Natale,
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente, quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono
4: arrivate.
5: Il
4: fluido malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar, attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Però facciamo che aspettiamo film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Ah, quellente.
5: La pizza di recupero napoletana.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via il cane da pesca che induma lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo so ci essere le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia della Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Brita. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo
4: di
5: quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma, guarda, sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.

0: tanti italiani nelle fasi
1: davvero,
0: finali.
1: Questo ci rende davvero orgogliosi.
0: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questo
0: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
0: Bella sta cosa.
1: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
3: Eccomi! Oh.
1: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
3: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore.
0: Bravo,
4: il campionario.
0: Così ci piace.
4: Grazie.
1: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, a te quando dice così.
1: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
1: Che cartone animato fareste, ecco, doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
0: Sì,
1: quale sarebbe?
0: Bello.
1: Come parlerebbero?
0: Sì, sì, sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo dire.
0: Oh, che bello. Allora immagina Jessica, allora. Jessica Rabbit che dice: "E ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?"
1: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
0: Potrebbe essere.
1: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
1: Sciamanino,
4: Brufolo.
1: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101.
0: Oh,
1: poi c'è
0: mia.
1: Anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. Ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
0: Brava!
1: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Dì a Pink sì. di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
3: Ma auguriamogli buon appetito.
1: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
3: Non lo so, non si capisce.
1: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
1: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
3: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
1: Anche francobollo è rotondo.
3: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
1: non
3: busta
1: continuare
3: rotonda?
1: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
3: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
1: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Tutte ce l'ha messo tu il punto la retta il quadro.
3: È arrivato il geometra, è arrivato.
1: Buongiorno.
3: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
3: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
1: No, sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
1: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
1: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ha visto lo stoppino. E wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
1: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Cerundolo si gioca.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
3: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
3: È proprio Alessio. Trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
1: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo.
3: Vero?
1: Hai visto che risultati? Saluto gli amici
2: diventati così.
1: Di Sorbolo.
3: Da dove si trova Sorbolo?
1: Parma.
2: Chiediamolo
1: Parma.
2: A Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ci ha detto provincia di Parma, sai capito?
3: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale capito. Sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile da dire.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa grazie a Stefania.
3: Addirittura.
2: Sì, no, festa nazionale di Monza.
3: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: è venerdì, domani dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di

0: Fisici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Eh beh, certo, è vero. Meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazia che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto lo che incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tua, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: In nome? Tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si chiamava Milovan Jovanovic, il casco blu serbo di UNIFIL, ucciso da un colpo di mortaio nel sud del Libano. Israele accusa Hezbollah. Intanto il partito milizia rifiuta il cessate il fuoco mediato da Washington. Beirut smetta di farsi umiliare nei negoziati, tuona il leader Kassem. Mattarella conferma la grazia a Nicole Minetti dopo che la procura generale di Milano ha ritenuto infondate le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa. Ribadiamo la fiducia nella magistratura, grazie per la solerzia al Ministero della Giustizia, si legge nel comunicato del Quirinale. Ennesimo disastro giudiziario, il referendum è stato un'occasione persa, così Marina Berlusconi dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Tajani, si chiudono 30 anni di accanimento disgustoso contro Berlusconi e Forza Italia. Nel processo per il delitto di Pamela Genini solo la famiglia della modella è parte civile, esclusi dunque l'amico Dolci e alcune associazioni. In aula la madre della vittima urla e insulta l'imputato Gianluca Soncin, che rischia l'ergastolo. La sua difesa punta a cancellare le aggravanti. Entro luglio il passaggio in Senato e la conversione in legge, entro fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi avrà un anno per normare la produzione energetica sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie radioattive. Tennis a Roland Garros, vittoria del duo Errani Vavassori nel doppio misto, confermato il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani la semifinale tutta italiana del singolare tra Arnaldi e Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocano l'accesso alla finale di doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Provincia di Siga. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo, siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo.
2: Sì,
5: il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana. Sì.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Pizza Quellente.
2: Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: Importante che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: No. Va via il cane da pesca che induma lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo: mo so ci bese le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione, gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor. Ah,
1: ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia della
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: la settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha presa un'asta benefica da lì. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino. Una polo.
1: Bravo.
5: E allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: Oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare
4: senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente
2: del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani,
5: nazionale calciatori praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua, mentre a Parigi agli internazionali un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questo
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il
1: bravo,
4: campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti dai un
1: allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione. C'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
3: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Allora, chi? Può iniziare Rita. Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tortorella

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
3: Ma auguriamogli buon appetito.
1: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
3: Non lo so, non si capisce.
1: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
2: no,
1: la battuta
2: no,
1: di
2: chi... No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
1: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
3: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
1: Anche francobollo è rotondo.
3: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
1: non
3: busta?
1: Non continuare
3: rotonda?
1: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
3: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
1: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
3: È arrivato il geometra, è arrivato.
1: Buongiorno.
3: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
3: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
1: No, sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro? Il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
1: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
1: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
1: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai. Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai, vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
3: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
3: Alessia. È proprio Alessia. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
1: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo.
3: Vero?
1: Hai visto che risultati? Saluto gli amici
2: diventati così.
1: Di Sorbolo.
3: Da dove si trova Sorbolo?
1: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Grazie. Ha detto provincia di Parma, se capito.
3: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà sì. In grande festa, grazie a Stefania.
3: Addirittura.
2: Sì, hanno festa nazionale di Monza.
3: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che
1: cosa?
3: Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: critici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caldo perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: siete insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo.
0: A proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non può. Tata Buonche Bianco, a Serehe e a Rosabanzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDBD BB.
0: Ah, se faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non solo per il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata di 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di Eroe 101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva, arriva,
0: vai,
3: arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nel muso galassio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava sbalzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, cioè,
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Però la devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
1: Mamma mia,
0: sì, continueremo. Quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già bene. Una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è
3: saremo io.
2: No!
0: Ma io sì. Legati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di
0: un nuovo personaggio che si chiama
2: Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama. Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Ah, vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque sono con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta due al fine adesso le mesure che le pronde mangià maniera che seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
4: Sì.
2: Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
4: Che smelicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma di del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo Taz, della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva
0: già fatti,
1: a
0: però,
1: scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
10: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Burgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Furcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: Però che c'è di Sica? Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini a ballare e cantare proprio questa.
4: Sarà scaduto sto la schedule.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì. Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo vecchio davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torri mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però
2: il fluido malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: La pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Quella
5: pizza di recupero napoletana. Sì,
3: però è un giocattolo. Io è un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo. Bravo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: No, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Che fai alla Varese? Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
2: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo mo so ci va essere le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacovin. Dopo lo stop segnato dal referendum del 1987, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio. Il ministro Pichetto Fratin:
2: le decreti attuative, andiamo avanti di pari passo naturalmente con la legge delega, utilizzando peraltro tutto il sistema di conoscenze che si è formato con la piattaforma nucleare sostenibile in questi 3 anni.
1: Gli sconti sulle accise scadono sabato. Il governo intende intervenire con un decreto ministeriale. Lo ha detto il ministro Giorgetti. Intanto la Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il 9° pagamento nell'ambito del PNRR, che nel complesso è finanziato per il nostro paese con 194,4 miliardi. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti. Il gruppo militante insiste sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Il caso Nicole Minetti. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal presidente Mattarella a febbraio. Per la procuratrice generale di Milano, Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Un professore di italiano della scuola militare Tolie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Il 48enne avrebbe costretto almeno 7 alunni a subire le sue molestie, minacciando di ostacolarli agli esami di maturità. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori, di nuovo campioni a Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in rimonta nella finale dello Slam parigino la coppia composta dalla canadese Dabrowski e dall'americano King. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: scettici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso sono caduto perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come mai suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito bene. Di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, vedi bene, con le splendide Frugioi tu resistere non puoi. Tata buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi a uno zio Michele, a uno un lindo BDB di BB.
0: Ah, si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di Eroe 101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori fasce di Tajani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista.
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Io sempre ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Goldrake. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nel muso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano!
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora devo scrivere, me la faccio domani, vai.
1: Mamma mia.
0: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto, e tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già bene. Una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
0: Ma io sì, legati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano, perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quelliente.
1: Pizza Quelliente significa pizza, che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quelliente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sanduel fino adesso le misure che pronde mangia maniera che seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'è anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se?
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro,
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie, che tanta gente di proprio arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta?
1: Dai.
2: Cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
7: Chi sa Peppa Pork? Chi ste o purche frate? Chi ste mamma a Pork? E chi ste papà a Burgona?
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque. Oh, Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: Provincia di Sica. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Io siamo, siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze
1: è sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini a ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sì, sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono
4: arrivate.
5: Fluido
4: malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Però facciamo che aspettiamo film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana.
3: Però è un giocattolo. Io un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via i cani da pesca che in due male lungo la riva del Fossi c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania da Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo soch bel se le bon tutte le robe lì da maniere, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: è già giovedì. Buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: Cristiana. Quando arriva la bella stagione, gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi. Un po' come le foglie in autunno.
1: È bello. No,
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia dell'Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente.
2: No,
0: del
2: match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani. Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale.
1: Esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti al la fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto!

0: vi chiediamo questo.
1: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano. Sì, quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
2: Sì, sì, sì. Braccio di ferro in livornese.
3: Guarda, allora ti devo dire.
2: Oh, che bello. Allora immagina senti, bello, Jessica, allora. Jessica Rabbit che dice: "E ti chinidi di Miranda o sei contento di
0: cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
1: In bergamasco?
4: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
1: Peppino, Peppiniella,
0: Sciamanino,
5: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331-8090-101. Oh, poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. Ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
4: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, può iniziare il Rita. Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del gioco.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Che deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi...
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una busta?
3: Non continuare
1: rotonda
3: così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte ce l'ha messo tu il punto.
2: E
3: la retta è
1: arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: No, sì, ma quando mai? Ma avanti, che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Cerundolo ci gioca.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma mia.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: È proprio trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
2: Vabbè.
3: Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo.
1: Vero?
3: Hai visto che risultati. Saluto gli amici
2: diventati così
3: di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? Ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa, grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, fanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che
3: cosa?
1: Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già
1: bene.
0: Una notizia.
1: È
0: il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
0: Ma io sì. Legati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora qui adesso mi massacrano. Perché non la saprò. È pizza quell'ente?
0: Quell'ente. Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso. In realtà.
4: Pizza quell'ente.
1: Pizza quell'ente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quell'ente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Ah, vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque sono con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi,
1: sì,
0: sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppiare in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilicio, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandue fino adesso le misure che pronde mangia maniera te seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
4: Sì.
2: Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Sì. Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilde Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo
1: Taz,
0: della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che interrompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata.
4: Certo.
2: Vai.
7: Chi sa Peppa Pork? Chi ste o purche frate? Chi ste mamma a Pork? E chi ste papà urgona?
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque.
2: Oh mamma.
1: Ma è bella sta cosa. Ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio. Gli sconti sulle accise scadono sabato e il governo intende intervenire con un decreto ministeriale. Lo ha detto il ministro Giorgetti. Intanto la Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il nono pagamento nell'ambito del PNRR. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla, così Marina Berlusconi dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti su Silvio e su tutto il centrodestra, ha detto la premier. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. Il gruppo militante insiste sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Abusi sessuali alla scuola militare Tullier di Milano, arrestato un professore di italiano. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. L'uomo, milanese di 48 anni, commissario interno per la maturità, avrebbe costretto 7 alunni a subire le sue molestie, minacciando di ostacolarli all'esame di Stato. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori di nuovo campioni a Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in rimonta nella finale dello Slam parigino la coppia composta dalla canadese Dabrowski e dall'americano King Vavassori.
2: Come dicono, vincere è una cosa, ma ripetersi è ancora più difficile, quindi essere riusciti a ripetersi sia agli US Open che a Parigi ci dà tantissima fiducia, tanta gioia, e io prendo questa carica anche di Sara, me la porto domani con me anche per il doppio con Simone.
1: Domani insieme a Bolelli nel doppio maschile si gioca l'accesso alla finale. Attesa sempre domani per il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazia che è tutta a poizzo. Adesso non cato lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: come è passato ieri? Il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, vedi bene, con le splendide Frugioi tu resistere non puoi. Tanta buonche bianco. A Serehe e a Rosa Banzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDB di BB.
0: Ah, si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata di 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, a quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Io sempre ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Coldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Mocchini rotanti! Picchio nel muso galassio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano,
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora devo scrivere, me la faccio domani, vai.
1: Mamma mia.
0: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto, e tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Può iniziare Rita, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tortorella

0: che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta
3: continuare
1: rotonda.
3: Così altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito.
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele. Dai. Una non ha visto lo stoppino. E wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo.
3: Che bella battuta. Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante. Così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: Alessia. È proprio trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
3: Vabbè, ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto
2: sono
3: gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, fanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di R101.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
0: Ma io sì. Legati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Dici Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente?
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante quellente. E misterioso. In realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà, poi è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque, insomma, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta sandue al fine adesso le mesura che le pronde mangia maniera te seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
4: Chi smilicia persona.
2: Sì. Ah! Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Boia. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se...
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro
1: web. Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
10: Chiso Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà a Burgona.
2: Io adesso me li guardo tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: È bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: è già giovedì. Buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: quando,
1: Cristiano,
2: quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Ringraziamolo.
0: Ciao Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinta e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia del...

0: è andato subito a approfittare dei saldi.
1: Ha preso un'asta benefica da Bill. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino. Una polo.
2: Bravo, bravo.
3: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
4: Contentiamoci insomma.
3: Che ne pensi Beppe?
5: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
3: Vabbè comunque, grande Silvio Vardini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
0: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
5: Senza esagerare.
4: Parlando del match di tennis, chiaramente. No, parlando
1: del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
3: I figli dei calciatori, praticamente.
1: Questo era un po', sì, come dire, lo scopo, sì, di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
2: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
4: davvero,
2: finali.
4: Questo ci rende davvero orgogliosi.
2: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
1: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questo
2: esatto.
1: La pienitudine del bicchiere.
2: Bella sta cosa.
4: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
6: Eccomi!
4: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
6: Esatto.
5: Basta, questo è il mio repertorio maggiore.
2: Bravo,
5: campionario.
2: Così ci piace.
5: Grazie.
4: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
5: Ovvero? Attenzione, a te quando dice così.
4: Vi chiediamo questo.
5: Aiuto.
4: Che cartone animato fareste, ecco, doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
4: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
2: Sì, sì, sì.
1: Braccio di ferro in livornese.
3: Guarda, allora ti devo dire.
2: Che bello. Allora immagina Jessica, allora. Jessica Rabbit che dice: "E ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?"
4: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
5: In bergamasco?
2: Potrebbe essere.
4: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
5: Peppino, Peppinella,
4: Sciamanino,
5: Brufolo.
4: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. Ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
2: Brava!
4: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Provincia di Siga. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sì, sarà scaduto sto la schegge.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe,
2: aveva un pupazzetto a forma di
5: a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta, e lei inquadrata che gli faceva,
3: e lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello,
5: ma no, poraccio, era di spalle, però
2: il fluido malefico
5: è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: La pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Quella
5: pizza di recupero napoletana, sì,
3: però è un giocattolo. Io è un giocattolo, sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo. Bravo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì
3: importante che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Sampei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania Lavarese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
2: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
10: Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe
3: no?
10: fare tipo: mo so ci basse le bon, tutte le robe lì da maniera. Però la cesira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: vortici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e anche gli altri, non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Cosa hai tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma non arriva in CDM. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì alla Camera al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite. Dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum, la legge delega ora passa al Senato. La strage dei quattro braccianti di Amendolare in Calabria. Il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Ora sono in carcere. Abusi sessuali alla scuola militare Thaulier di Milano. Arrestato un professore di italiano. L'uomo, milanese di 48 anni, commissario interno per la maturità, avrebbe costretto 7 alunni a subire le sue molestie, minacciando di ostacolarli all'esame di Stato. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu, serbo. Nessun italiano coinvolto. La Camera degli Stati Uniti intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Quattro repubblicani si uniscono ai democratici sul via libera alla risoluzione. Trump pronto a porre il veto. Antipatriottici, tuona il presidente americano. Tennis, Sara Errani, Andrea Vavassori di nuovo campioni a Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in rimonta la coppia composta dalla canadese Dabrowski e dall'americano King. Vavassori domani insieme a Bolelli nel doppio maschile si gioca l'accesso alla finale. Attesa sempre domani per il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Ehi là, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
3: E te.
0: Legati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante quellente. E misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa? Pizza, che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, è buttata a caso.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza... Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai ci doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque, insomma, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta sandue al fine adesso le mesure che le pronde mangia maniera te seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Chi smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi le corna in sicuro. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: web. Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire? Già fatta, cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
10: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Pork. cona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque. Oh mamma,
2: Uforcone.
1: Ma è bella sta cosa. Ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala, Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione, gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi. Un po' come le foglie in autunno.
1: È bello. No,
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia della Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ho preso un'asta benefica da Bilt. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una pola.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè, comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: del match
0: del
2: Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani. Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore,
1: bravo,
4: il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo dire.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di
0: sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
3: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Quello che dice De Sica. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini a ballare e cantare proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo vecchio davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però
2: il
5: gli sono
2: fluido
5: arrivate.
2: Malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo.
2: Sì,
5: il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: La pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Quella
5: pizza di recupero napoletana. Sì.
3: È un giocattolo. Ah, un giocattolo. Sì. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo. Bravo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lento.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via i cani da pesca che in due male lungo la riva del Fossi c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania da Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe
3: no?
9: fare tipo mo so ci basse le bon tutte le robe lì da maniera, però la cesira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non cadono anche lei incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: Esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno
2: Bruneo,
0: a proposito bene, di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, vieni, vieni con le splendide di Fulgioi, tu resistere non può. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosabanzi a uno, zio Michele a uno, un lindo BDB di BB.
0: Ah, se ne faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Faccia una sigla anche per me, non sono per tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge? Che lento.
0: Ah, che lento. Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Sì. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa. Sento, sono Bruno, bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101,

0: Bene, geopolitico.
1: Bene, ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake, che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
1: Sì.

0: Nocchini rotanti, picchio nel muso galattico. Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarbetti. E adesso liberiamo Navacchio.
1: Oddio.
0: Bello, per un attimo.
2: Salutiamolo.
1: Si stava sbalzandole.
0: Sì.
1: C'è Bruno Vespa.
3: Corbudello spaziale.
0: Il budello spaziale.
2: Salutiamo il budello spaziale. E arrivederci.
1: Io voglio tutta la puntata adesso.
0: Allora, devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
4: Mamma mia.
3: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio, addio, addio. Allora, chi? Iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
2: no,
3: la battuta
2: no,
3: di chi...
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta?
3: Non continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: No, sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E wiwa, ciao Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo.
3: Che bella battuta. Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai. Dai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: È proprio Alessio. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
3: Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo.
1: Vero?
3: Hai visto che risultati? Saluto gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Grazie. Ha detto provincia di Parma, sai capito?
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa, grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, no, festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
0: Saremo io e te,
1: Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora qui adesso mi massacrano. Perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente. Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Ah, vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok.
0: Quindi si unisce ai
1: ci
0: doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppiare in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandue fino adesso le misure che pronde mangia maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice? Fettine panate in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio.
1: Marabbio?
0: Esatto. Boia. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che ma fare il modo.
2: Che sembra la mamma di... il Musazzi, credo.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny! Sai se...
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco. Le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
8: Grande banda.
0: Ciao.
8: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì, già fatti,
1: a
0: però,
1: scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
9: Chi sa Peppa Pork? Chi stia un burchefrata?
2: Io adesso me li guardo tutti così.
0: È meglio la nostra comunque. Oh, mamma Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa. Ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: tossici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: è vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non cato lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato se vuoi nome.
4: Il nome? Tu. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: tuo esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora... vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, vieni con le splendide Fulgioi, tu resistere non può. Tanta buon che bianco. A Sere che e a Rosabanzi a uno, zio Michele a uno, un lindo BDB di BB.
0: Ah, ti faccio fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata di 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge? Che lento.
0: Ah, che lento. Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Sì. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi. Poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista poi.
0: Che le piscine di Donald Trump ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Delle... santo Dio, bene, a quanto a me voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca
0: era 6-7.
2: Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva, arriva,
0: vai,
3: arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nervoso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colle Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano,
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora devo scrivere, la faccio domani, vai.
1: Mamma mia.
0: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto e tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Dì a Pink sì. di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tortorella

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
3: Ma auguriamogli buon appetito.
1: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
3: Non lo so, non si capisce.
1: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
1: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
3: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
1: Anche francobollo è rotondo.
3: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
1: non
3: busta?
1: Non continuare
3: rotonda?
1: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
3: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
1: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
3: È arrivato il geometra, è arrivato.
1: Buongiorno.
3: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
3: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
1: No, sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro? Il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
1: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
1: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
1: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
3: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
3: Alessia. È proprio Alessia. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
1: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo.
3: Vero?
1: Hai visto che risultati? Saluto gli amici
2: diventati così.
1: Di Sorbolo.
3: Da dove si trova Sorbolo?
1: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Grazie. Ha detto provincia di Parma, se capito.
3: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa, grazie a Stefania.
3: Addirittura.
2: Sì, fanno festa nazionale di Monza.
3: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: domani dai, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di Area 101.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno. Mancano due settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già
1: bene.
0: Una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
0: E te. Ma io e te. Legati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... allora qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È pizza quellente?
0: Quellente?
1: Quellente?
0: Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso. In realtà.
4: Pizza quellente.
1: Pizza quellente significa? Pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Ah, vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venuti in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa. Anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi,
1: sì,
0: sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: questa se sta sandu è fino adesso le mesura che pronde mangià maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
4: Sì.
2: Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
4: Che smelicia persona.
2: Sì. Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilde Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo
1: Taz,
0: della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata.
4: Certo.
2: Vai. Vai.
10: Chi sa Peppa Pork? Chi ste o purche frate? Che ste mamma a Pork? E chi ste papà urgona?
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che le sta davvero bene. Guarda la
2: Cristiana. Quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut-off, giusto?
0: Cioè? No, cut-out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinta e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia dell'Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui. Quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori.
0: Pensero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato

0: grande Silvio Bandini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
1: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
2: Senza esagerare.
3: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
1: parlando
3: del derby
1: del
3: d'Italia.
1: Match
3: del
1: Lussemburgo Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
0: I figli dei calciatori, praticamente.
1: Questo era un po', sì, come dire, lo scopo, sì, di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
4: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
3: davvero,
4: finali.
3: Questo ci rende davvero orgogliosi.
4: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
1: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questo,
4: esatto,
1: la pienitudine del bicchiere.
4: Bella sta cosa.
3: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
5: Eccomi!
3: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
5: Esatto.
2: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il
4: bravo,
2: campionario.
4: Così ci piace.
2: Grazie.
3: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
2: Ovvero? Attenzione a te quando dice così.
3: Vi chiediamo questo.
2: Aiuto.
3: Che cartone animato fareste, ecco, doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, mm-hmm, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
3: quale sarebbe?
1: Bello.
3: Come parlerebbero?
4: Sì, sì, sì.
1: Braccio di ferro in livornese.
0: Guarda, allora ti dai un...
4: Oh, che bello. Allora immagina Jessica, allora. Jessica Rabbit che dice: "E ti chinin di Miranda o sei contento di Adam?"
3: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
2: In bergamasco?
4: Potrebbe essere.
3: Ci siamo immaginati i sette
2: sensuale,
3: nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
2: Peppino, Peppinella,
3: Sciamanino,
0: Brufolo.
3: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101.
4: Oh,
3: poi c'è
4: mia,
3: anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. Ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
4: Brava!
3: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Provincia di Sica. Ma non c'è la fuori.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei è inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Il fluido malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo.
2: Sì,
5: il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: La pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quella
5: pizza di recupero napoletana,
3: però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta, non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Va bene,
2: Ma lì
3: importante che lo sappia Sal Da Vinci. Vabbè, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo,
7: dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via i cani da pesca che indumo lei lungo la riva del Fosi c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo soc bense le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, anche gli altri, non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono catalo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tua, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno. Mancano due settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già
1: bene.
0: Una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io.
2: No!
0: Ma io sì. Legati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: Lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora qui adesso mi massacrano. Perché non la saprò. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso. In realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa? Pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Ah, vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venuti in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa. Anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi,
1: sì,
0: sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilicio, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandu è fino adesso le mesura che pronde mangia maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia è andata ci si va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
4: Sì.
2: Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Sì. Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilde Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo
1: Taz,
0: della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata.
4: Certo.
2: Vai, vai.
10: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Burgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Furcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101, che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto Soto.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia dell'Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui. Quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato, subito a approfittare dei saldi.
2: Ha presa un'asta benefica da Bilt. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè, comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani. Nazionale
5: calciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, all'internazionale, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questa
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
6: Basta, questo è il mio repertorio maggiore,
1: bravo,
6: il campionario.
1: Così ci piace.
6: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
6: Ovvero? Attenzione a te quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
6: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti dai un'idea.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
6: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
6: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
6: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Con la cresta di Sica. Ma questo c'è il cuore.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Io siamo siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente, quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei è inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono
2: arrivate.
5: Il
2: fluido malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo.
2: Sì,
5: il
2: si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: La
5: pizza di recupero napoletana,
3: però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Pizza che è lenta.
2: Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: Importante che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va più ai cani da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è in la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
4: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo mo so c'è le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: scettici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, anche gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non caldo perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatti tua, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Cacci, tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: è passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non può. Tata buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi a uno, zio Michele a uno, un lindo BDB di BB.
0: Ah, si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Faccia una sigla anche per me, non solo per Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge? Che lento.
0: Ah, che lento. Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Sì. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista.
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Delle... santo Dio, bene, a quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.

0: Nocchini rotanti, picchio nel muso da lattio. Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conte Sarbetti. E adesso liberiamo Navacchio.
1: Oddio.
0: Bello, per un attimo.
2: Salutiamolo.
1: Si stava sbalzandole.
0: Sì.
1: C'è Bruno Vespa.
3: Corbudello spaziale.
0: Il budello spaziale.
2: Saltiamo il budello spaziale. E arrivederci.
1: Io voglio tutta la puntata adesso.
0: Allora, devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
4: Mamma mia.
3: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Ciao.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una busta?
3: Non continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Tutte ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: No, sì, ma quando mai? Ma che scherzi.
2: Tutto chiaro? Il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E wiwa, ciao Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai. Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai, vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: Alessia. È proprio Alessia. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
3: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo.
1: Vero?
3: Hai visto che risultati? Saluto gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, no, festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: è venerdì, domani chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di Are 100.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno. Mancano due settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Ehi là, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
0: Legati per la vita. Saremo io e te,
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te, Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante quellente. E misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa? Pizza, che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a caso.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque, insomma, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta due fino adesso le misure che le pronde mangia maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Chi smilicia persona.
2: Sì. Ah, come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma di del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che è bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Ma veramente.
2: Sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: web. Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
10: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Burgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Amici nucleari, scusalo, sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, è vero. Meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: come è passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, con le splendide di Fulgioi tu resistere non può. Tata buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi a uno zio Michele a uno un lindo bidi budi bibi.
0: Ah, si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese. E facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista poi.
0: Che le piscine di Donald Trump ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, a quanto a me voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca
0: 6-7.
2: Secondo libro, quando c'era lui, Totrella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nervoso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colle Sarmetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano,
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora devo scrivere, la faccio domani.
1: Mamma mia.
0: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Puoi iniziare il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del gioco.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Che deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
3: Auguriamogli buon appetito.
4: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
3: Non lo so, non si capisce.
4: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
2: no,
4: la battuta
2: no,
4: di
2: chi... No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
4: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
3: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
4: Anche francobollo è rotondo.
3: E come fai a infilare un una lettera rotonda in una
4: non
3: busta
4: continuare
3: rotonda.
4: Così altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
3: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
4: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi cominciamo con il primo sfidante.
5: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
5: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
5: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
4: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
3: È arrivato il geometra,
4: buongiorno.
3: Avanti.
2: Avanti.
6: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
3: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
4: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
4: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
4: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
7: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
7: Una non ha visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
4: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
3: Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Cerundolo si gioca. Vai.
8: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
8: Non riesco a trovare la quadra.
3: Oh, mamma mia.
8: Alessia da Roma.
2: Ciao.
3: È proprio trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
2: Vabbè.
4: Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto gli amici di Sorbolo.
3: Da dove si trova Sorbolo?
4: Parma.
2: Chiediamolo
4: Parma.
2: A Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? Ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, sai capito?
3: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
5: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
5: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa, grazie a Stefania.
3: Addirittura.
2: Sì. No, festa nazionale di Monza.
3: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che
4: cosa?
3: Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno. Mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già bene. Una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
2: No!
0: Ma io sì, legati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano, perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente.
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quelliente.
1: Pizza Quelliente significa pizza, lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quelliente.
4: No, buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza... Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin.
0: Lupin.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai.
1: Dai, sarebbe.
6: Wait, se sta sandue fino adesso le misure che pronde mangia, maniera che seminita ca. Cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'è anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che
4: diventa inquietante.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco. Le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro,
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta?
1: Dai.
2: Cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
7: Chissà Peppa Pork. Chissà un burke frate. Chissà mamma a Pork. Chissà papà burgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque. Oh, mamma. Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: Ma è bella sta cosa. Ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là.

0: Settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto, ecco, Cristiano è andato, è andato subito a profittare dei saldi.
1: Ha preso un'asta benefica da Bill. Sì, ha una cifra, insomma, irrisoria, è bellino, una polla.
0: Bravo, bravo.
2: Allora, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
3: Contentiamoci, insomma.
2: Che ne pensi, Beppe?
4: Sì, Fabio, hai sempre ragione, Fabio.
2: Vabbè, comunque, grande Silvio Vardini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
1: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
3: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
1: parlando
3: del derby
1: del
3: d'Italia.
1: Match
3: del
1: Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
2: I figli dei calciatori, praticamente.
1: Questo era un po', come dire, lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
0: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
3: davvero,
0: finali.
3: Questo ci rende davvero orgogliosi.
0: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
1: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questa
0: esatto.
1: La pienitudine del bicchiere.
0: Bella sta cosa.
3: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
5: Eccomi!
3: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
5: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il campionario.
0: Così ci piace.
4: Grazie.
3: In cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, a te quando dice così.
3: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
3: Che cartone animato fareste, ecco, doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
0: Sì,
3: quale sarebbe?
0: Bello.
3: Come parlerebbero?
0: Sì, sì, sì.
1: Braccio di ferro in livornese.
2: Guarda, allora ti devo dire.
0: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice: "E ti chiedi di Miranda o sei contento, Adam?"
3: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
0: Potrebbe essere.
3: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
3: Sciamanino,
6: Brufolo.
3: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. Ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
0: Brava!
3: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: quello che c'è di Sica. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la cartellina addosso. Io
2: siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze
1: è
2: di
1: sempre
2: Natale.
1: Tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
4: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
5: Sì, sì. Sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
4: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
4: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato.
4: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
4: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
4: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
4: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
5: Fluido malefico.
4: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
4: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
4: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
4: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
4: Pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Quellente.
4: Una pizza di recupero napoletana.
3: Però è un giocattolo. Ah, un giocattolo. Sì. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
4: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
4: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
4: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via i cani da pesca che in Dumalè lungo la riva del Fossi c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
5: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
5: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania da Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
5: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
5: Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
5: Vai, vai.
9: Sentiamo. Ciao, 301. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo so c'è le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: critici nucleari, scusalo, sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il nome.
4: In nome? Tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno. Mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già bene. Una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
2: No!
0: Ma io sì, veramente. Per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano, perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente.
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quelliente significa pizza, che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandue fino adesso le misure che pronde mangia maniera che seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
4: Ti smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'è anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino.
1: Oi.
8: Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se
4: Madonna.
2: No vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro,
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie, che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
7: Chi sa Peppa Pork? Chi ste o purche frate? Chi ste mamma a Pork? E chi ste papà Urgona?
2: Io adesso me li guardo tutti così.
0: È meglio la nostra comunque. Oh, mamma. Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: Ma è bella sta cosa. Ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua la banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Sì. Ringraziamo lo sponsor. Ah,
1: ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia della
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una pola.
1: Bravo.
5: Allora, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No, parlando del derby
2: del match
0: a
2: Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: Calciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questa
1: esatto,
2: la pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il
1: bravo,
4: campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe?
1: Bello.
0: Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti dai un
1: Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?
0: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione. C'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
3: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Però questo di Sica. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo vecchio davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente, quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe,
2: aveva un pupazzetto a forma di
5: no a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta, e lei inquadrata che gli faceva,
3: e lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello,
5: ma no, poraccio, era di spalle, però
2: il fluido malefico
5: è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: La pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Quella
5: pizza di recupero napoletana, sì,
3: però è un giocattolo. Io un giocattolo, sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo. Bravo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì
3: importante che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
4: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo: mo so ci basse le bon, tutte le robe lì da maniera. Però la cesira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: critici nucleari, scusalo, sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il nome.
4: In nome? Tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi...
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una busta?
3: Non continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte ce l'ha messo tu il punto.
2: E
3: la retta è
1: arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: No, sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una

0: risultati.
1: Saluto.
2: Sono
1: gli amici
2: diventati così.
1: Di Sorbolo. Da
3: dove si trova Sorbolo?
1: Parma.
2: Chiediamolo
1: Parma.
2: A Paperino. Ah, ecco.
4: Dove si trova Sorbolo? Ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Grazie. Ha detto provincia di Parma, sai capito?
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
4: Questo le scale capito. Sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
3: Oh. È difficile.
5: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
5: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì. No, festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RCN.

0: passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide di Fulgioi tu resistere non può. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi a uno zio Michele a uno un lindo BDB di BB.
0: Se faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge? Che lento.
0: Ah, che lento. Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese. E facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista.
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Delle... santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì.

0: Mocchini rotanti, picchio nel muso galattico. Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conte Sarbetti. E adesso liberiamo Navacchio.
1: Oddio.
0: Bello per un attimo.
2: Salutiamolo.
1: Si stava spazzando, Leo.
0: Sì.
1: Cioè, Bruno Pisano,
3: Corbudello spaziale.
0: Il budello spaziale.
2: Sentiamo il budello spaziale. E arrivederci.
1: Io voglio tutta la puntata adesso.
0: Allora, devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
4: Mamma mia.
3: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Ehi là, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già bene. Una notizia. È già 18 notizia. Giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è
3: saremo io.
2: No!
0: Ma io sì. Legati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di
0: un nuovo personaggio che si chiama
2: Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama. Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso. In realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a caso.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Ok,
4: vabbè, comunque insomma, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta sandu al fine adesso le mesure che pronde mangia ma ne rete seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
4: Chi smelicia persona.
2: Sì. Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Boia. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se
4: Madonna.
2: No vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco. Le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo Taz, della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a
0: però,
1: scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
10: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Burgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, di Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101 che cartone animato doppiereste in dialetto? Racco-

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Eh beh, certo, vero. Meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e Boe, che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso sono caduto perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato il buon nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Dì a Pink sì. di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tortorella

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
3: Ma auguriamogli buon appetito.
1: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
3: Non lo so, non si capisce.
1: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
2: no,
1: la battuta
2: no,
1: di
2: chi... No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
1: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
3: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
1: Anche francobollo è rotondo.
3: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
1: non
3: busta?
1: Non continuare
3: rotonda?
1: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
3: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
1: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
3: È arrivato il geometra, è arrivato.
1: Buongiorno.
3: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
3: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
1: No, sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro? Il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
1: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
1: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ha visto lo stoppino. E wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
1: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Cerundolo si gioca.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
3: Oh, mamma mia.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
3: Alessio. È proprio Alessio. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
1: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo.
3: Vero?
1: Hai visto che risultati? Saluto gli amici
2: diventati così.
1: Di Sorbolo.
3: Da dove si trova Sorbolo?
1: Parma.
2: Chiediamolo a
1: Parma.
2: Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, sai capito?
3: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale capito. Sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa grazie a Stefania.
3: Addirittura.
2: Sì, no, festa nazionale di Monza.
3: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che
1: cosa?
3: Si chiude qui e che domani magari
2: è venerdì, domani dai, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano il citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non puoi. Tata Buonche Bianco, a Serehe e a Rosabanzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDB di BB.
0: Ah, se ne faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Faccia una sigla anche per me, non sono per Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata di 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Kellen?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il buttafuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Coldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì.

0: Nocchini rotanti! Picchio nel muso galassio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarmetti! E adesso liberiamo Navacchio!
1: Oddio!
2: Bello, per un attimo!
3: Salutiamolo!
1: Si stava spazzando, Leo!
2: Sì,
1: Goldrake, Bruno Pisano,
4: Corbudello spaziale!
0: Il budello spaziale!
3: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
1: Io voglio tutta la puntata adesso!
2: Allora devo scrivere, la faccio domani.
5: Mamma mia!
4: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331-8090-101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella. Ciao!

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già bene. Una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
0: Saremo io e te,
1: Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora qui adesso mi massacrano. Perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente. Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Ah, vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque sono con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandue al fine adesso le mesura che le pronde mangià ma ne erate seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
4: Sì.
2: Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smelicia persona.
2: Sì. Ah, come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo Taz, della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva.
0: Già fatti,
1: a
0: però,
1: scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
10: Iso Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Urgona. E
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, di Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331-80-90-101, che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: quando arriva la bella stagione, e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No? Cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua la banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Sì. Ringraziamo lo sponsor. Ah,
1: ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia della
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una pola.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.

0: Basta, questo è il mio repertorio maggiore.
1: Bravo,
0: il campionario.
1: Così ci piace.
0: Grazie.
2: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
0: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
2: Vi chiediamo questo.
0: Aiuto.
2: Che cartone animato fareste, ecco, doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, mm-hmm, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
3: Sì,
2: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
3: Sì, sì, sì. Braccio di ferro in livornese.
4: Guarda, allora ti dai un...
3: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice:
5: "Eti king king di Miranda o sei contento di Adam?"
2: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
0: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
2: Ci siamo immaginati i sette
0: sensuale,
2: nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
0: Peppino, Peppinella,
2: Sciamanino,
0: Brufolo.
2: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101.
1: Oh,
2: poi c'è
1: mia,
2: anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. Ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
3: Brava!
2: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Progresso De Sica. Ma questo è il cuore.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Oh, siamo siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia, mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta, okay. E lei inquadrata che gli faceva
3: e lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello,
5: ma no, poraccio, era di spalle, però
4: il
5: gli sono
4: fluido
5: arrivate.
4: Malefico,
5: il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso te tronco, capito?
2: Che carattere,
5: la Cerundola,
2: la Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar, attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Una
5: pizza di recupero napoletana,
3: però è un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta, non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Va bene,
2: Ma lì
3: importante che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo,
7: dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fosi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, nonno, prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: Il Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo soc bese le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisina la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto lo è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.